0: Saluto gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

piccare. Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma

0: sorriso di questo bisogno.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono la guapa, la chica italiana e questo è il mio ultimo singolo, Avenida.

0: storia.
1: Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

su notizie casi può non sfardare. Il Duca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A mia piacesse non sente ricontare, solo pugnorno amato da barrare. O più quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che Duca ogni è vero. È tossico l'inchiostro che eligemo, avvelenamo ogni fatto che credemo. Legge come l'aria vola onesta, sogni e notizia ma lo conto arresta.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

sono Emma Emily. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz. Nel 1804 la scrittrice George Sand. Nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Le AI hanno tutti i nomi femminili.
6: Coincidenze? Io non credo.

0: Artificiale, spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex. Ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associata a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo a lei usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi l'AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna. Anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di A.
3: Il silenzio non è sempre vuoto, a volte è la cosa più piena che esista. È dove vanno a finire le parole che non riusciamo a dire, è dove vivono i pensieri che contano davvero.

Nel libro che vi sto raccontando questa settimana ci sono pagine intere senza dialogo. Un uomo, una barca, un pesce invisibile sotto la superficie. E il silenzio del mare aperto, quel silenzio che chi non è mai andato lontano dalla costa non ha mai sentito davvero. Un silenzio che non assomiglia a nessun altro. Non è l'assenza di rumore, è una presenza. Vasta, indifferente, antica. Santiago ci vive dentro da 3 giorni e in quel silenzio lentamente comincia a parlare, non con qualcuno, con tutto. Con il pesce che tira dall'altra parte della lenza, con il mare che lo porta dove vuole lui, con le stelle che di notte sono l'unico punto fermo. Pensa alla giovinezza, a quando era forte, a quando aveva vinto una gara di braccio di ferro contro un mulatto enorme per un giorno e una notte interi finché l'altro non aveva ceduto all'alba. Pensa al baseball, pensa a Joe DiMaggio, il suo eroe, il grande DiMaggio che giocava con un arto malato senza che nessuno lo sapesse e non si lamentava mai. Pensa che anche lui può farcela. Anche lui può resistere. Il silenzio in questo libro non è assenza. È lo spazio in cui Santiago misura se stesso, senza pubblico, senza testimoni, senza nessuno che lo guardi o lo giudichi. Solo lui, la lenza e la verità di quello che è. O di quello che riesce ancora a essere, a questa età, con queste mani. Esistono dei momenti nella vita in cui il silenzio è l'unico specchio onesto che abbiamo, Santiago lo sa, e non ne ha paura. La parola di oggi di Pagine d'Estate è silenzio. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani con un altro frammento di questa bellissima storia.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbaciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera. Ma ha bloccato, si è incazzato, si è

0: wie in prova sembra che stiamo in prova strum.
1: Un saluto agli amici di Antenna Web, io sono Morrison e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Marlboro Man.

Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Amici vacanzieri, amici radioascoltatori della nostra syndication, ci siamo. Siamo pronti a salutare il mese di giugno e dare il benvenuto al mese di luglio. Vacanzieri, ma li sentite queste onde del mare? Dai che ce l'abbiamo fatta, anche quest'anno ci siamo, visto che il mare viene scelto veramente da un'alta percentuale degli italiani. Un saluto a tutte le nuove emittenti radio-televisive collegate, questa è la syndication di Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate, benvenuti, siamo nell'estate 1994, benvenuti. Eh sì, quando eravamo più giovani sicuramente, quell'estate del 1994, questo concentrato assoluto di pop, di cultura, di eventi sportivi indimenticabili, di tormentoni musicali che hanno segnato intere generazioni. Quindi c'era la grande realtà musicale. Nonostante la nostalgia che ci pervade, soprattutto per noi che abbiamo vissuto quegli anni. Come ogni anno d'estate, Tempo Zero Gold è un sogno di mezz'estate. Siamo partiti dagli anni 70, qualche estate fa, ecco, e siamo arrivati in questa estate 2026, agli anni 90. 1994, pensieri, parole d'autore. Benvenuti, mettetevi comodi. Vi vogliamo scrittori anche quest'anno, eh. Signori miei, lei stette in classifica per tutta l'estate, qualunque emittente radiofonica andavate ad ascoltare sembrava la stessa, assolutamente sì, benvenuti nell'estate 1994, perché per ben 6 settimane The Rhythm of the Night, corona, benvenuti, questo è il mio, il vostro sogno di mezza estate.

Era l'estate del 1994, non c'era WhatsApp, non c'erano i social media. Era l'estate del 1994, quando ci si passava a chiamare casa per casa, quando forse la vita era più semplice o semplicemente la semplicità non sapevamo cosa fosse. Era l'estate del 1994, era l'estate delle discoteche all'aperto, era l'estate delle discoteche della domenica pomeriggio. Erano gli anni 90, stavamo arrivando verso la nuova repubblica. L'estate del 1994, quando WhatsApp erano gli squilli della persona amata, quando non c'erano i messaggini della varie ed eventuali social media, ma nasceva il primo SMS. Erano le estati degli anni 90, l'estate del jukebox, l'estate delle radio locali e le dediche richieste. L'estate degli anni 90, quelli che ci porteremo sempre nel cuore, per tutti noi che li abbiamo vissuti e per tutti quelli ai quali vengono raccontati. Questo è Tempo Zero Gold, un sogno di una meravigliosa estate insieme. Estate con noi, estate 1994.

E poi ci sono anime che non si ingannano. Sono anime meravigliose, che tengono i loro seminari. Non hanno né siti né blog sui quali scrivere di spiritualità o di crescita personale, ma hanno sviluppato un silenzio e, senza clamori e le loro naturali indicazioni, portano con semplicità e naturalezza la loro bellezza, la loro vibrazione nel mondo e contribuiscono così a renderlo un posto migliore nel quale vivere. Aprono le braccia, si illuminano gli occhi e li incrociano con il colore del sorriso, scaricando anche i cuori più belli, grazie a questi gesti indimenticabili. Gesti di gentilezza e spontaneità portano con sé la luce e la gioia. Arrecano stupore in chi vive nella loro grande concretezza. E vivono ancora anche sopra il dolore, senza vivere altro. Sono i portatori di fiamma, anima destinate con coloro con il fuoco, e incrociare in mondo le braccia. Il vecchio e il nuovo si incrociano nella vita e nel volto. A volte accade che si perdano, ma non c'è buio che risulti più eterno per chi ha deciso di mantenere accesa il lume del proprio cuore. Roberto Segnani, filosofo contemporaneo, in un sogno di me.

E allora ditelo che siete diventate tutte ballerine di flamenco. Dos los ramatos, Tappami levante, tappami, perché lo so che non ne tromberò neanche uno. Tappami levante, tappami. Sarebbe arrivato 2 anni dopo il ciclone, proprio il 20 dicembre del 1996. E ragazzi, dai, diciamocelo, è vero che il grande Ceccherini ha realizzato a livello di filmografia dei grandi successi, però quando pensi a Ceccherini pensa al ciclone. Dos los ramatos, nel grande casale di Toscano, dove la TV non funzionava, ne parleremo, tra 2 settimane dell'anno 1996, dove la TV non funzionava, però poi alla fine quando arrivavano le ballerine di flamenco, chissà come mai, The Rhythm is Magic,

Quanti ricordi, quanta voglia di vivere anche questa estate 1996. Ascoltatori, stanno arrivando maree di messaggi di chi ha vissuto proprio questi anni, estate 1994. L'estate dello sport, delle notti magiche, però amare negli USA, perché il re incondizionato dell'estate del 94 è stato il mondiale di calcio negli Stati Uniti. Un po' come quest'anno, ma siamo fuori, guarda un po' te. Ecco, un torneo giocato sotto un sole cocente e veramente orari impossibili per noi europei, rimasto impresso nella memoria perché il segno è il drama del USA 94, l'Italia Arrigo Sacchi, l'allenatore dell'epoca, trascinata da un, diciamo, mondiale, un Roberto Baggio, arrivato in finale contro il Brasile il 17 luglio a Pasadena, e la finale si decise ai rigori, e quel rigore, amici, noi ce lo ricordiamo con il Divin Codino. Però poi posteriori, ecco, possiamo dire, vabbè, lo so, meglio prima, si stava meglio quando si stava peggio, quando Baggio comunque il 17 luglio sbagliò il rigore, però fu amaro, ma c'eravamo. Adesso tutti sul divano così, possiamo dire, a rosicare un po', dai, lo possiamo dire sta cosa. Il tiro alto, quello di Baggio, che appunto sancisce la vittoria di certo non dell'Italia, lasciando un intero paese col fiato sospeso e il cuore spezzato. Ma c'è anche la fine di un'era, anche il mondiale della squalifica di Diego Armando Maradona, ve lo ricordate, per droga dopo il gol, e appunto la folla esultava davanti alle telecamere contro la Grecia. Arrivava anche la manita di Dios. Oh, c'era la Formula 1 però proprio anche nell'estate 1994, proprio in questa settimana, perché lo sport appunto giocato, quello girato, quello amato dei motori, cerca faticosamente di ripartire dopo la tragica scomparsa di Ayrton Senna. E quello fu veramente un grande dramma. L'estate vede l'accesso definitivo del giovane Michael Schumacher, all'epoca veramente un ragazzino, amici miei. Questo un po' il lato sportivo di quella meravigliosa estate, ma c'era un giovane ragazzo invece, poco più che adolescente, lo possiamo dire, giovanissimo, veramente sì, perché in quell'estate nei jukebox c'era Jovanotti e c'era la sua prima serenata rap. Tanto per dire, tanto per ricordarla.

La finestra, amore mio, oh, quanti di voi l'hanno dedicato questo pezzo musicale? Noi adolescenti degli anni 90, noi che l'abbiamo veramente ascoltata, amata. Allora si fa molto parlare, ma la musica trap, ma la musica rap. Lui fu uno dei grandi propulsori, insieme ovviamente all'articolo 31. E poi parleremo, vivremo anche l'album 2030, così come lui, il grande J-Ax, aveva un po' preannosticato il fatto che ci sarebbero mancati questi anni 90. Di un virus parlava, tra l'altro, nel suo 2030, proprio così. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi dell'emittente in syndication sulla nostra antenna nazionale, per farci prendere la nostra primissima pausa. E allora, fermissimi qui, si dice, beh sì, nella capanna internazionale, fermissimi qui lo diciamo, e lo trasportiamo anche in tempo zero, un sogno di mezza estate, va bene così? Ecco, fermissimi lì, perché torniamo tra pochissimo con le Zeppelin, estate 1994.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Il mio, il tuo, insieme è un meraviglioso sogno di mezza estate 1994.

Lo sapevi che il ristagno non è mai un'ottima idea? Il ristagno non è positivo. Che si tratti di relazioni, di lavoro, di qualsiasi area della tua vita, l'acqua che non scorre crea batteri, marciume, distorsioni. E la vita, prima o poi, interviene. Qualunque decisione tu abbia rimandato, qualunque verità tu abbia provato a non guardare, tornerà da te sotto forme diverse. E un giorno, quando meno te l'aspetti, arriveranno. Sai cosa? Arriverà il caos, la distruzione, la tempesta, il buio, l'abisso. Attraverseranno la tua vita come un fiume in piena, anche se per anni hai cercato di evitarli. Ma non è una funzione, è una condizione necessaria per l'eliminazione, per l'equilibrio, per la trasformazione. Simone Zenghi, filosofo contemporaneo, un sogno di mezza estate. E allora, estate con noi nel 1994.

Che cos'è la vita se non un cammino meraviglioso? Un cammino meravigliosamente unico. La vita è un cammino semplice e lineare, lungo quale posizione precedente, liberamente senza intoppi, ma piuttosto un intrico attraverso il quale dobbiamo trovare la nostra strada. Spesso smarriti, confusi, talvolta imprigionati in una grande e violenta realtà, in un vincolo cieco. Ma sempre abbiamo fede. Si supererà ogni prova, ogni forza. Le forze non quelle che ci saranno aspettate, ma certamente quelle che alla fine si rivelerà la migliore per noi. Tutto il mio viaggio qui, adesso, ora e sempre. Tutto il mio viaggio è per far continuare ad andare sempre avanti e trascorrere questo tempo nel futuro e togliere il bisogno di essere come tutti gli altri per rimettere nella natura di se stessi e lavorare da quel persino centro finché avvenga. Comunque, la mia realtà qualche volta non è stato e non è facile, proprio per no, per niente. Ci sono cose che prima o poi ancora ci torniamo dentro, con le quali ci fanno soffrire, che diventano urgenti, ti gelano le pareti del cuore e fa male persino tremare. Qualche volta certe ferite ti cadono addosso insieme a breccia e non resta altro che un lunghissimo silenzio e fare delle tue labbra ossi di pace e prima di qualsiasi deserto, come facessi a mantenere viva la fiamma in ogni occasione. Lo sapevi forse solamente il tuo Dio d'amore, che le gambe ti trasportano ovunque, che il cielo arriva lo stesso, anche quando non hai né voglia né tempo di alzare lo sguardo. Sei pura magia, che sulla terra, sulla strada lascia un raggio di sole. Sei pura medicina, che condivide tutto il tuo sapere con il mondo per guarire le ferite di ogni persona. Sei la luna, sei la versione migliore e più bella di te stesso. E ora che il mondo ti conosca, molti viaggiano portando con sé il loro mondo e ciò che sono. Quando ritornano al punto di partenza si ritroveranno ciò che erano. Ho compreso che se vogliamo cambiare, dobbiamo cambiare noi stessi. Cambiare noi stessi cambierà il nostro viaggio. E cosa ricerchiamo e vedrete capire. Possiamo viaggiare nei luoghi più belli, meravigliosi e lontani, eppure porteremo sempre con noi la nostra testa, il nostro se stesso. Puoi nasconderti nelle più grandi grandinate, profonde cavalcate nella vita, puoi scappare ovunque su questa terra, oppure se porti con te gli stessi pensieri continuerai a vivere sempre nella stessa mente. Non è importante quindi scoprire come mete percorse tante le strade. Il vero viaggio, il vero cammino, il vero cambiamento arriva dentro di noi. Quando accadrà, cambierà ogni cosa fuori e dentro di noi. Corrado De Biasi, Un sogno di mezza estate, 1994.

forma. L'acqua si comporta nel modo nel quale l'essere umano non riesce a fare, ossia ricomporsi. Ricomporsi come se tutto fosse mai trascorso. L'acqua non ha memoria. L'acqua risistema qualunque volontà noi vogliamo darle. È la vita, è la passione, è la dimenticanza del cuore, per dimenticare e ricominciare sempre. Benvenuto, sei in un sogno di mezza estate 1994, sulla tua antenna nazionale in syndication.

mare calmo della sera, un giovanissimo, meraviglioso Andrea Bocelli. In quell'estate 1994 c'era anche il remake di Fiorello con Il cielo, tra l'altro, che ritroveremo proprio al rientro della nostra brevissima pausa. E voi...

0: Nei vostri messaggi ci state chiedendo, ma è che io non mi interessa il calcio e anche in quell'anno 1994 non ho guardato i mondiali? Beh, sicuramente abbiamo seguito tanto altro di altro genere in TV e in radio. Tra poco ne parleremo rigorosamente in onda in diretta, tra pochissimo, fermi lì.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Il nostro meraviglioso sogno di mezza estate, anno 1994.

C'è di mezzo, e ne parleremo tra pochissimo, il grande successo ovviamente del grande Renato Zero. Questo era Fiorello, Fiorello falsissimo. Tra l'altro questo pezzo musicale, lui giovanissimo veniva dalle navi di crociera, lo sappiamo, prima di diventare l'attuale speaker in Rai e anche presentatore televisivo proprio in quegli anni con grande successo del karaoke, ecco, lui veniva veramente da matatore a livello comunque di feste, quindi ovviamente anche nelle varie navi da crociera. Questa era la voce giovanissima del grande giovane Fiorello, all'epoca anche per lui gli anni passano. Ma se nell'estate del 1994 non guardavi i mondiali perché dici alla fine anche se gioca l'Italia a me che me ne frega, sicuramente ti devi ricordare del Re Leone, il grande classico di Disney che esce negli States a giugno, in Italia arriverà poi in autunno diventando immediatamente un fenomeno globale e quindi anche di grande commozione con la sua colonna sonora formata da Elton John, Frozen, Forrest Gump, ragazzi miei, iniziava così con i suoi grandi schermi americani a luglio, dando vita a uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. La vita è come una scatola di cioccolatini. C'erano anche Phil Collins, però, perché dopo aver vinto la loro Palma d'Oro a Cannes, a maggio, il capolavoro di Quentin Tarantino inizia a far parlare di sé in tutto il mondo, riferendo il cinema d'azione e anche di dialoghi pop. C'era The Mask, tra l'altro, con Jim Carrey, che è diventato veramente una superstar globale grazie alla commedia esplosiva uscita appunto proprio in quei mesi. La musica del festival, non soltanto al bar, ma anche delle spiagge, la colonna sonora dell'estate era un mix di veramente da grandi successi, dance, di spiagge, di ribellione, del rock, i tormentoni in Italia nelle radio del festival condotto quell'anno da Amadeus e Federica Panicucci con appunto il festival bar, The Rain of Love di cui abbiamo parlato, la regina assoluta delle spiagge, e abbiamo ascoltato Sweet Dreams of Memories, la Bush, e poi c'era Il Cielo appena ascoltato nella versione di Fiorello del festival nelle sezioni album e hit estive con Jovanotti che abbiamo trovato con la sua serenata rap, il rock dei grandi eventi World Rock 95 ad agosto, la sua 25esima edizione, il suo anniversario, poi con la sua grande realtà il post di Gregory e la prima estate senza, quindi Kubekin, ossia scomparso ad aprile, in grandi realtà con i Green Day, tra l'altro, per le boy band e non solo. Ma attenzione, perché nella società l'inizio del futuro, internet, muove i primi passi nel luglio proprio del 1994, un signore del nome di Steve Bezos fonda una piccola libreria online chiamata Amazon. Nessuno avrebbe ovviamente potuto immaginare che sarebbe diventata Amazon, ecco. I telefonini cellulari iniziavano a vedersi e i primi SMS, anche se i telefonini come un po' ovviamente il polarismo Motorola e MCT Tech servono ancora quasi solo a telefonare, solo un lusso per pochi. I ragazzi spiaggia comunicano ancora a colpi di gettoni telefonici e schede SIP delle cabine pubbliche. Ecco che cos'era il 1994. Ci sono stati eventi politici, perché si apre con le marce della Prima Repubblica, travolta dalle inchieste di Mani Pulite, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, e vede una rapidissima riconfigurazione del potere, perché il 26 gennaio di quell'anno la discesa in campo di Silvio Berlusconi, che avrebbe portato poi a quello che conosciamo, Forza Italia. Dal 27 al 28 marzo le elezioni politiche, la prima con il sistema maggioritario, il cosiddetto Mattarellum, il centrodestra vince, dicevamo, le elezioni, la Libertà del Nord, Forza Italia, la Lega non quella di Salvini neanche a parlarne, ma la Lega, quella del Bossi, quella del noi ce l'abbiamo duro, e il polo del boom governativo, ma anche del Sud, Forza Italia, Alleanza Nazionale, c'era un certo Fini, sconfitti i progressi guidati da Achille Occhetto. E poi il 5 maggio la fuga di Craxi, travolto dalle indagini di Tangentopoli, l'ex leader del PSI. Bettino Craxi abbandona l'Italia e si rifugia ad Hammamet.
Il 10 maggio, giuramento del governo Berlusconi. Quindi nasce il primo esecutivo guidato dal Premier, che era ovviamente un po' come il figlio, sei comunque un impresario. Non veniva visto di buon occhio dalla parte politica, perché comunque un impresario molto americano, dove ci avrebbe portati. E poi a novembre, il 22, l'invito a comparire, mentre il presidente Napolitano, una conferenza internazionale all'ONU sulla criminalità organizzata, Berlusconi riceve l'invito a comparire. Sarebbe stato il primo di una lunghissima serie a cascata. Poi a dicembre, la caduta del governo, la Lega Nord ritira l'appoggio all'esecutivo. Il 22 dicembre Berlusconi rassegna le dimissioni, ponendo fine al suo primo governo dopo appena 7 mesi. C'erano anche gli eventi televisivi, che non solo raccontano la rivoluzione politica, ma si rinnovano profondamente nel linguaggio e nei volti, seguendo quindi le abitudini dei programmi cult. Il debutto di Berlusconi, quindi, dicevamo, poco prima delle elezioni di marzo, i due leader, lui e appunto Occhetto, si sfidano all'americana. Sarebbe stata la prima volta, il suo primo sguardo. Il debutto di Straniero Amore è con San Valentino nel 1994, segna l'esordio su Rete 4 del programma quotidiano da Alberto Castagna condotto, il competitor del programma, la storia che è riconoscibile è lo Strano Amore, la nascita di Storie Maledette il 18 settembre, appena al termine di quell'estate lì, e quindi esordisce Rete in Franca, Leo Lisini, con un format giornalistico all'epoca unico. I nuovi palinsesti dei quiz e dei presentatori, perché nasce Luna Park su Rai 1, un gioco presentato e pensato per centrare la corazzata La Ruota della Fortuna, che con Mike Bongiorno aveva grossi risultati, e Luna Park, Rai 1, doveva un po' correre ai ripari. Parliamo del Preserale, che appunto vede allearsi alla conduzione i grandi della Rai: Pippo Baudo, Mara Vanier, Fabrizio Frizzi, Milli Carlucci e Rosanna Lambertucci. Paolo Bonolis veniva da lì, porta al successo esclusivo estivo ormai sul finire Beato tra le donne su Rai 1. Su Canale 5 debutta il quiz dei cervelloni condotto da Paolo Bonolis, e poi appunto i mondiali USA di cui abbiamo parlato, che ci hanno portato a quel rigore maledetto, e anche questo era il 1994. Questa è la sua grande storia, la storia di un anno in pillole, se volete, ma tanto per ricordare questo grande, meraviglioso anno, come un e poi, detto in due frasi.

I remember lei, la signora Ciccone. I remember questo pezzo musicale che ci arriva direttamente nel cuore con la grande voce della signora della musica. Questo era ed è un sogno di mezz'estate. La prossima settimana arriveremo a metà degli anni 90, 1995, per tutti coloro che masticano l'inglese. E poi fa anche un po' figo, 1995. E anche lì andremo a conoscere, ad amare anche quell'anno meraviglioso. Come ogni anno che durante queste estati che abbiamo vissuto insieme, partendo, pensate, dagli anni 60, sono ben 4 anni che abbiamo avuto questa meravigliosa idea, secondo il mio punto di vista, ma anche secondo voi, perché la amate veramente, rivivere quei momenti, insomma, no, della nostra vita, della nostra storia. Ragazzi, qui parliamo di 30 anni fa, negli anni 90, quindi insomma. Amici, grazie veramente di cuore, la versione Reloaded sarà disponibile tra 60 secondi grazie ai tecnici dell'emittente, sarà disponibile all'interno del sito e ovviamente nelle pagine ufficiali di Tempo Zero e nella pagina ufficiale del sottoscritto Simone Papini, speaker radio televisivo doppiatore, va bene? Buon estate ragazzi, buon mese di luglio che è iniziato, sta iniziando questo passaggio tra giugno e luglio che ci fa capire che siamo veramente in mezzo del cammin di nostra vita estiva e speriamo che non esistano troppe folate del Nino, ecco. Ciao ragazzi, buona settimana, un sogno di mezz'estate torna tra 7 giorni fino a quest'ora su questa emittente, ovviamente sulla nostra antenna nazionale preferita in syndication. Amici, un abbraccio e grazie dagli studi di Monte Leone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it a livello televisivo da Roma. Grazie a tutti.

0: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.
1: Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cos'ha Radio Show, inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
3: Ma ciao!
2: Ciao, ciao, ciao a tutti!
3: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio, io devo dirlo. Cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli. Staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
2: esatto.
3: ci penseremo poi.
2: Ma sì, ci pensiamo quando arriva poi. Il momento, dai.
3: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
2: Sì.
3: Vai.
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci,
0: e oggi
1: eccoci,
0: abbiamo
1: eccoci.
0: Deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Oh, una puntata tipo Super Quark.
0: Sì, no. Sì, sì, una puntata Super Quark, ma un po' particolare, perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così, una sorta di puntata
0: siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino, quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinate o no? Il neurone.
1: L'omino del cervello.
0: L'omino del cervello, bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.

0: Cosiettas Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa,
0: e parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: me. Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati, ne approfitto per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono, quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: Io non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea. Ecco, questa è tipica. La nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi,
0: esatto.
1: E gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni? Se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera, che fanno fum, così, passano velocissimi.
0: Esatto.
1: Ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato e quindi ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle. Quando vi ubriacate al pub, non date colpa all'alcol, è perché stavate
0: cervello,
1: guardando fuori.
0: Esatto, eravate fuori, esatto, come i cani con la lingua di fagna.
1: Esatto. E poi abbiamo, ad esempio, un altro.
0: Questa a me succede
1: molto,
0: spessissimo.
1: Molto frequente: gli scatti che si provano durante il sonno. Ok, voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto,
0: esatto,
1: che sta sognando di cadere probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: Esatto, è un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza a diretta@cosiecosa.com. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Così è cos'ha Radio Show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io, vedi, oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella, sì, è che non sono caduta proprio. Mi
1: ti
0: sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè, il corpo è particolare, no?
0: È molto
1: anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, hai
0: le
1: tue
0: stranezze.
1: Ce n'è una fighissima che,
0: sì, è vero,
1: quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello, che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate e vedi che funziona. Già cominci a ridere come...
0: poi ti viene, dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi, ad esempio, per chi soffre di riniti, allergia, quando si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire,
0: devi stare in silenzio.
1: Devi stare in silenzio, eccetera, dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente, assolutamente.
1: Vi abbiamo chiesto, insomma, se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com, perché noi ne abbiamo ancora da dire, ne abbiamo ancora.
0: È vero,
1: qualcuno.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi, cioè vuol dire che se voi vi guardate allo specchio per un istante è come se voi non foste allo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra nemmeno il movimento di quando vi state mettendo. È una roba folle.
0: Poi questa è grandiosa. Alla mattina siamo più alti, perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi, quindi andare più giù.
1: Che grande storia, fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita, molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da sole 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi si è, tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione,
0: Teo,
1: di Goku e Vegeta.
0: Posso,
1: ecco,
0: darti una notizia?
1: Vai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po', eh?
1: Lo so che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io, sai che sono, alla fine, sono un bambinone.
0: È vero,
1: no? Alla
0: è
1: fine
0: vero,
1: sono un bambinone.
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me mi si muovono le orecchie.
1: Sì.
0: Sì, a me si muovono ancora. Io
1: come i coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
6: Così e Cos'ha Radio Show, vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Potete scriverci a diretta@cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima
7: finalmente.
6: Canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
8: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Così è cos'ha, Radio Show, sono stati con noi Luca Carboni e Giovanotti, ci vuole un fisico bestiale e siamo arrivati al momento dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di risponderci alla nostra mail diretta @cosiecosa.com se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Quindi ci avete scritto in tanti anche oggi, quindi innanzitutto grazie, grazie per essere sempre con noi, così, come si può dire?
1: Calorosi,
0: così calorosi,
1: affettuosi.
0: Ecco. E adesso è arrivato il momento di spoilerare le vostre risposte. Ad esempio, Marco, mi sveglio sempre 2 minuti prima della sveglia, sempre, anche quando cambio orario.
1: È incredibile. Lui, ma sai che a volte che a volte capita anche a me?
0: Sì.
1: Sì, sì, ne avrei una da raccontare, ma al massimo lo faccio dopo.
0: Dopo,
1: dai.
0: Dopo. Vai con Sara.
1: Sara, 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole, il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
0: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi, anche Stella,
1: anche
0: invidia di mia moglie da 35
1: io
0: anni.
1: Io ho lo switch, ragazzi.
0: Sì, Stella fa.
1: Tu parli?
0: Basta, morta.
1: Elena, 34 anni, quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Oh, me la sono vista tipo
0: un Looney Tunes.
1: Esatto.
0: Ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide, posso muovere una sopracciglia alla volta, in pratica comunico come un cartone animato.
1: Davide, lo sto facendo anch'io.
0: Eh no, vedi che no.
1: No,
0: ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù. Lui muove proprio le sopracciglia.
1: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni. So che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio. Più affidabile di certe app.
0: Questo
1: c'ha
0: è
1: il ginocchio della pioggia.
0: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un osso,
1: vero,
0: si diventa tutti un po'
1: meteoropatici. Mia madre diceva sempre che aveva la gamba della pioggia.
0: Esatto.
1: Luca, 38 anni, se sento qualcuno sbadigliare sbadiglio anch'io, anche al telefono.
0: Beh, ma questo non è
1: questo
0: una tua
1: è risaputo.
0: Caratteristica, Luca, funziona. Lo sbadiglio è contagioso. Valentina, quando mangio il limone nudo, sudo sulla testa. Scusate, ho letto male. Solo sulla testa,
1: Sì. Roberto, 47 anni, ho il singhiozzo una sola volta, sempre una, come un colpo di avvertimento.
0: Basta. Ma siete fantastici, ragazzi, siete veramente da studiare, vi dovrebbero portarvi in un museo e studiarvi.
1: Andrea invece dice: appena salgo in auto come passeggero mi addormento, viaggi lunghi o corti uguale.
0: È vero, anche questo succede spesso.
1: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 chilometri.
0: Ma li hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
1: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
0: Francesca, ed è l'ultimo di oggi, parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
1: Occhio a quello che dici.
0: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno, grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home, inno, canzone ufficiale dei mondiali FIFA 2026.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella, Cose Cosa Radio Show.
1: Così Cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento del comedy, il comedy show che oggi torna alle origini, perché ripartiamo un po' con le battute, le barzellette, le freddure prese dal web. Sappiamo che noi, cioè insomma, vi piacciono tantissimo, no? Però noi ci proviamo in qualche modo a strapparvi un sorriso. Allora ci proviamo anche
2: oggi. Vai. Questo è particolare.
1: Iniziamo. Questa è una barzelletta da fare in coppia.
2: Esatto. Vai. Nel deserto. Vai. Un uomo vaga, sperduto nel deserto, è assetato, affaticato, ed improvvisamente vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
2: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
2: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, desolato, io vendo solo cravatte.
2: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto. Vi prego, ho tanta sete.
1: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta. Vai.
2: Non sono un ladro.
1: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
2: Ma guarda che io ho le mie cose.
1: Vabbè, mica te le rubo.
2: Amore sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo piano?
1: Vabbè, io abito al terzo, va bene lo stesso.
2: Il minestrone.
1: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
2: Ma no, perché?
1: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
2: Cruciverba.
1: No, c'è l'ultima. Dal dottore.
2: Ah, dal dottore. Vai. Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina. Cosa possiamo fare?
1: Ma se andate piano anche 20 km.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?

0: Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati, Così è cosa, Radio Show, dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo abbia fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano, perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione. Ma prima il Hit FIBA con il mio corpo che cambia
3: nella forma e nel colore.
2: In trasformazione.

0: Così è cos'ha Radio Show Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché umano, come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità e delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo
0: perché lega la matematica al corpo, insomma. Se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il fi.
1: Quindi, che è quello, numero di Fidia.
0: Che è quello delle sezioni auree del nostro corpo. Perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale. Ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così, ecco, perfette agli artisti.
0: Come il David, ad esempio.
1: Come il David. Il David, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico

0: alla Terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori che col centimetro si sta misurando le parti del corpo.
0: Allora, il centimetro tenetelo in mano perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo. Ecco. Sì, è vero.
0: Gli arti inferiori.
1: Per esempio, dice il centro di simmetria, l'ombelico, ecco, divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree, e i suoi appunti poi disegnati sull'uomo vitruviano sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina,
1: è una pagina
0: di un suo quaderno di appunti,
1: tra l'altro,
0: custodita nel museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto
0: una pagina
1: normale,
0: sì,
1: un foglio A4.
0: Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Dei complimenti, perché noi l'abbiamo scoperto adesso.

0: E fra pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi sì, mamma, mi piacerebbe tantissimo. Devo dirti la verità:
1: sì, andare
0: Bonolis
1: a cena con
0: Bonolis è una
1: Bonolis.
0: Di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena. Perché,
1: perché
0: io trovo.
1: È comico, è ironico,
0: esatto,
1: ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso, sì. È sì. Non so, una pienezza d'animo che
1: è
0: a volte ti fa rimanere. E quindi starei ore ad ascoltarlo. E secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche
0: di anima,
1: giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: Mi emoziona la gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita. Un gesto gentile, un sorriso inaspettato, queste sono cose che mi emozionano ancora. In un mondo un po' più arido del precedente, mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase di
1: Bonolis?
0: Clip di Bonolis? Perché mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda
1: sì.
0: Che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato. Quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi,
1: vero.
0: È un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che in realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero. Nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima. Era un ti adoro. Ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta, cavoli, a volte dire le cose più banali, che sembrano più banali, sono in realtà quelle che sono una forma di gentilezza nei confronti dell'altra persona che ci siamo dimenticati.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché
1: certo,
0: sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'Astro Sex, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro
0: Teo. Ecco perché ridevo.
1: Capricorno. Sì. All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo,
0: sì,
1: anche il desiderio. Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere. Hai bisogno di qualcuno che sappia darti stabilità senza toglierti spazio. Le persone invadenti ti fanno scappare e incazzare.
0: Ok.
1: Il mio consiglio sexy,
0: vai,
1: appuntatelo bene.
0: Vai. Guarda, ti ho tirato fuori il
1: post-it. Gioca ad acqua e fuoco a turni. Potete sfiorare parti del corpo del partner con oggetti tipo una piuma o, perché no, con la lingua o con la bocca e trovare il fuoco.
0: Questo è acqua, fuoco, focherello. Sì. Adoro, bellissimo.
1: Pesci, questo mese hai bisogno di sentirti desiderato in modo delicato, ma chiaro. Ti tengono legata molto più facilmente le attenzioni costanti, i messaggi fatti bene e chi riesce a creare intimità senza forzare nulla. Non sempre sarai disponibile ad aspettare chi continua a mandarti segnali contrastanti. Se una persona ti vuole davvero, vuoi che te lo dimostri.
0: Assolutamente.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sì?
1: Bendati e indovina. Riconoscere profumi, sapori, oggetti o parti del corpo tramite i sensi.
0: Oh, bellissimo. Io farei il mix di tutti e due, no?
1: Infatti,
0: del fochino acqua, querello e di quell'altro.
1: Carino, dai, bravo Teo.
0: Mi piace molto. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora.

0: senso di te. Così cos'è il radio show? Siamo nella parte 8.
1: Tongi patongi, esatto. l'ultimo momento di puntata è sempre dedicato un po' alle cose piccanti.
0: Sì, è vero, alle cose che ci fanno un po' piccantezza.
1: E oggi abbiamo parlato,
0: cioè, del peperoncino.
1: Esatto, esattamente, cioccolato.
0: Domenica pianterò il peperoncino.
1: Sì?
0: Sì,
1: sei riuscita a trovarle le piante?
0: Domani vado a comprarle.
1: Allora, stavo dicendo che oggi abbiamo parlato di corpo umano, insomma, delle stanze del corpo umano, delle proporzioni auree, e ovviamente ci sono delle cose. Abbiamo trovato un articolo ovviamente interessante e di origine fondata, quindi
0: certo,
1: cose scientifiche approvate, relative alla sfera, quella un po' hot, perché anche lì sembrerebbe che ci sono delle dimensioni e delle proporzioni. Quindi, amici maschietti, io vi invito a prendere non il metro, perché non serve, perché basta semplicemente che vi guardiate le mani, ok?
0: Esatto.
1: Se l'indice e l'anulare non sono al medesimo livello, quindi avete
0: due dita diverse, esatto, di lunghezza diversa,
1: esatto,
0: vuol dire che avete una lunghezza del pene considerevole.
1: Oh, bene, bene.
0: Tu stai guardando le dita?
1: Sì, l'indice è questo, giusto?
0: L'indice, esatto.
1: E l'anulare è questo?
0: No, l'anulare è l'altro.
1: Sì, c'è una
0: discreta,
1: differenza.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Quindi,
0: allora, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa importantissima sulle dimensioni del pene,
1: sì,
0: che alla maggior parte delle donne in realtà la dimensione del pene interessa relativamente,
1: sì,
0: perché quello che conta è tutte le emozioni che si suscitano durante l'atto sessuale.
1: Allora, però devo dire una cosa a voi donnine, che alla fine, quando vi chiedono: ma tu cosa guardi per la prima volta quando
0: io
1: vedi
0: mani
1: un uovo? Esatto. Tutte rispondono le
0: adesso
1: mani.
0: Adesso ho capito perché. Mi sono data una spiegazione.
1: Ecco. Poi, ragazzi, il sesso fa bene alla salute, questo è riprovato. Fare sesso una o due volte alla settimana può rinforzare il sistema immunitario, quindi avrete meno,
0: esatto,
1: raffreddori.
0: Non c'è più la scusa del mi fa male la testa, quindi non posso fare sesso, perché hanno scoperto che in realtà è proprio esattamente il contrario. Se hai mal di testa, fai sesso e ti va via.
1: E poi una cosa molto importante, donne, piantatela, ve lo dico proprio col cuore, di comprare chili e chili di shampoo, di balsami, di creme e di quant'altro, perché vi basta semplicemente fare l'amore, perché è proprio così. Una donna più lo fa e più raddoppia i suoi estrogeni, che vanno poi a incidere sull'aspetto esteriore. I capelli,
0: esatto,
1: diventano più morbidi, la pelle più liscia e le labbra più rosse.
0: Dai, grandioso.
1: Diciamo l'ultima, dai, l'ultima.
0: Allora, l'ultima è che ci sono tantissimi uomini che non sono d'accordo con te, perché
1: no,
0: si dice che il seno piccolo è più erotico di un seno abbondante.
1: Esattamente, una ricerca ha sancito che le donne con i seni più piccoli hanno una maggiore sensibilità, e quindi gli uomini
0: però
1: le,
0: se mi posso permettere, quella è una cosa molto soggettiva.
1: Certo, quella è una cosa soggettiva, ma anche noi uomini è una cosa soggettiva, cioè chi gli piacciono piccoli, chi gli piacciono grosse o,
0: esatto,
1: giganti.

0: Così cos'è la radio show? C'è Donna Summer con Hot Stuff.
1: Beh, un grandissimo pezzo.
0: Grande interprete, grande di tutto.
1: Assolutamente sì.
0: E noi siamo arrivati sul finale di questa grande puntatona di Super Quark.
1: Super Quarkosa, come l'abbiamo battezzata a inizio puntata. Ci siamo fatti un giro nel corpo umano, nelle dimensioni, nelle proporzioni.
0: Di ogni cosa del corpo umano.
1: Esattamente. Speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi strappato anche qualche risata, perché come certo. sempre abbiamo cercato di farlo un po' al nostro modo, un po' ironico, un po' così.
0: Giusto. È vero, ci sta da Dio. E allora direi che ci possiamo sentire alla prossima settimana.
1: Noi ci congediamo, amici, ci sentiamo settimana prossima.

sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao amici di Antenna Web, ben ritrovati a Musica dallo Stivale, in questo spazio dove la musica italiana non è solo intrattenimento, ma un vero viaggio di emozioni. Mettetevi comodi e sedetevi accanto a me. Per la scaletta di oggi, un bel mix tra passato e presente. Se riesco a ritrovare i miei appunti, vado a presentare le canzoni. Eccomi pronto, Pino Daniele, Un angolo di cielo, Tiro Mancino, Liberi, la bella voce di Francamente, Fucina, Aiello, Il cielo di Roma. Fatemi un po' di spazio che premo il tasto play e buon ascolto.

Torneranno quelle notti in Vespa, io, tu e il montone di mio padre, le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore, il cane che vuole salire sul letto, tanto noi saremo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo, tanto Roma è bella sempre, quasi.

Ogni tanto disobbedire direi che può essere giusto e necessario. È quello che ci canta Fiorella Mannoia ed il titolo è proprio Disobbedire. Segue Cesare Cremonini, Dicono di me, Modà e Bianca Tezzei, Ti amo ma non posso dirlo, Giordana Angi, Aereo a vela.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Perdo il controllo, quella sete di terra mai vissuta. Corro forte, rubando il tuo nome. Il tempo si è distratto, io mi fermo e mi ci aggrappo. Salto.

0: Sei all'ascolto di Antenna Web. Una giovane e brava cantante, figlia d'arte, Angelina Mango, Velo negli occhi, Renato Zero, Amico, Enula da sola, I Pooh, Pronto, buongiorno, è la sveglia.
1: Ora come gli

Abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltarci gli ultimi tre brani. Diodato, Essere Semplice. Ligabue, L'amore conta. Termina Fabrizio De André, Selli.

Gli svizzeri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba gialta, lì venne Sally con un tamburello.

È arrivato il momento di congedarmi da voi e, come sempre, lancio qui dai microfoni di Antenna Web il mio grazie per l'ascolto, confidando della vostra presenza pure per la prossima volta. Un saluto a tutti!

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me, e il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra.

0: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949, a Torino, Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer, nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Le AI hanno tutti i nomi femminili.
7: Coincidenze? Io non credo.

0: intelligenza artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex. Ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi l'AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna. Anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di A.
3: Il silenzio non è sempre vuoto, a volte è la cosa più piena che esista. È dove vanno a finire le parole che non riusciamo a dire, è dove vivono i pensieri che contano davvero.

Nel libro che vi sto raccontando questa settimana ci sono pagine intere senza dialogo. Un uomo, una barca, un pesce invisibile sotto la superficie. E il silenzio del mare aperto, quel silenzio che chi non è mai andato lontano dalla costa non ha mai sentito davvero. Un silenzio che non assomiglia a nessun altro. Non è l'assenza di rumore, è una presenza. Vasta, indifferente, antica. Santiago ci vive dentro da 3 giorni e in quel silenzio lentamente comincia a parlare, non con qualcuno, con tutto. Con il pesce che tira dall'altra parte della lenza, con il mare che lo porta dove vuole lui, con le stelle che di notte sono l'unico punto fermo. Pensa alla giovinezza, a quando era forte, a quando aveva vinto una gara di braccio di ferro contro un mulatto enorme per un giorno e una notte interi finché l'altro non aveva ceduto all'alba. Pensa al baseball, pensa a Joe DiMaggio, il suo eroe, il grande DiMaggio che giocava con un arto malato senza che nessuno lo sapesse e non si lamentava mai. Pensa che anche lui può farcela. Anche lui può resistere. Il silenzio in questo libro non è assenza. È lo spazio in cui Santiago misura se stesso, senza pubblico, senza testimoni, senza nessuno che lo guardi o lo giudichi. Solo lui, la lenza e la verità di quello che è. O di quello che riesce ancora a essere, a questa età, con queste mani. Esistono dei momenti nella vita in cui il silenzio è l'unico specchio onesto che abbiamo, Santiago lo sa, e non ne ha paura. La parola di oggi di Pagine d'Estate è silenzio. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani con un altro frammento di questa bellissima storia.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia e grazie per le dimostrazioni di affetto che stanno arrivando nelle prime programmazioni della nostra trasmissione. Oggi ci spostiamo in Nord Italia, in Veneto. Io ho il piacere di dare il benvenuto a Martino Montagna. Signor Montagna, salve, grazie della disponibilità, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi, è un piacere per noi e anche un onore essere ospiti di Borghi.
0: Grazie mille. Martino Montagna, oltre al suo ruolo istituzionale, portavoce del sindaco di Corneto Vicentino, siamo praticamente in comune nella provincia di Vicenza, ha anche un ruolo molto delicato e dolce, oserei dire, essendo vice gran maestro della confraternita della Formiola Pordenese d'Eco, a cui poi chiederemo di spiegarci nel dettaglio tutto quanto. Noi siamo in un comune strepitoso perché ci dà l'opportunità di conoscere un prodotto, tra l'altro molto versatile. Io ho avuto modo di farmi una cultura proprio prima di fare questa trasmissione, però quale migliore occasione di lasciare a lei la parola e di esprimerci ovviamente oltre al vostro comune anche questo straordinario prodotto. Grazie. Sì.
1: Intanto io vorrei precisare che sono il portavoce del sindaco di Vicenza. A mia volta dal 2009 al 2019 sono stato il sindaco di Corneto Vicentino e adesso con grande immenso piacere appunto sono il vice gran maestro della confraternita della Formiola Cornedese d'Eco. Allora, Corneto Vicentino si chiama così perché deriva proprio da Formiola. Infatti noi a Corneto abbiamo nel nostro stemma araldico proprio il simbolo di tre piante con i frutti rossi, quindi è la scritta in latino a Silvis Corneis, ovvero da una selva di cornioli, quindi per questo Corneto, Corniola. E la corniola, diciamo subito che cos'è, è un frutto, è una bacca commestibile, frutto selvatico che si trova in abbondanza nel nostro territorio, ma direi un po' in tutta Italia, in particolare nel nord-est. In Europa tutta l'area balcanica è stracolma di piante di corniolo. Il comune di Corneto è quindi un comune in provincia di Vicenza, 12.000 abitanti. Dal gennaio di quest'anno, quindi dal 2022, il Presidente della Repubblica Mattarella ha confermato e ha sancito che noi possiamo dire che siamo la città di Corneto Vicentino. Ed è interessante anche capire e scoprire che nelle motivazioni con cui il Presidente Mattarella ha dato questa onorificenza a Corneto Vicentino come città di Corneto c'è proprio anche la presenza della corniola e anche della festa e quindi tutte le attività collegate questo frutto. Quindi noi adesso da quest'anno possiamo dire di essere cittadini. È un comune di 12.000 abitanti, un comune con quasi 25 chilometri quadrati di territorio collinare e quindi con qualche criticità per quanto riguarda alluvioni e quant'altro, anche purtroppo ai noi in passato, però è una comunità molto viva dove le attività economiche spaziano dalla plastica, dal ferro, dalla falegnameria, quindi c'è comunque una certa attività e anche una certa produttività, un po' come, come sapete in Veneto noi siamo grandi lavoratori e quindi con grandi produzioni. Quindi un comune che può vantare però anche una certa attrattività per quanto riguarda il turismo, soprattutto il turismo diciamo quello lento, il turismo un po' morti e fuggi, perché abbiamo un territorio collinare che si presta benissimo a passeggiate che possono essere fatte a piedi, a cavallo e abbiamo anche grandissime attività di mountain bike, quindi da scoprire tutto un territorio di colline dolci che è veramente molto molto bello, suggestivo, interessante da vedere. Una pista ciclabile che si sta estendendo nel territorio della Valle del Lagno e che ben presto avrà una lunghezza di quasi 35 km appunto di pista ciclabile che attraversa il comune. Corneto Vicentino è il nostro territorio molto suggestivo, una pista ciclabile che accompagna il fiume Agno e quindi proprio sulle rive del fiume si appoggia questa pista ciclabile molto molto.
0: Tra l'altro, anche, mi diceva, sì, prego.
1: abbiamo anche, diciamo, dal punto di vista storico, qualcosa da dire, perché possiamo vantare, diciamo, i primi ritrovamenti di comunità cornedese, quindi di civiltà, nell'anno 1000. Le prime scoperte proprio sono di questa era. Abbiamo una chiesa che prima era un convento, nel 1400, la chiesa di San Sebastiano, il colle di San Sebastiano, chiesa molto bella, con dipinti anche importanti, e soprattutto una veduta, una panoramica bellissima sul nostro paese. Poi possiamo vantare anche un parco monumentale, anche questo bellissimo, donato da una ricca famiglia, di Pretto Cassanello, e era un parco privato, adesso è un parco pubblico, ma con alberi e piante secolari che sono arrivate anche dall'Australia, perché una volta creare il parco botanico era un grandissimo vanto per i ricchi signori, e il palazzo storico del 1700, che è stato donato tutto al comune, sia il parco sia il palazzo, che adesso è la sede municipale. Quindi veramente molto molto bello da visitare, il municipio è veramente anche da andare a vedere, proprio perché ci sono comunque architetture e spazi davvero molto molto belli.
0: Quindi diciamo, ci ha fatto una panoramica, io scusi se l'ho interrotta, però effettivamente prima di passare poi a quello che è l'argomento, diciamo, focale, no, di questo nostro incontro, ci ha dato una panoramica di un comune, di un borgo che effettivamente offre anche tanto al di là, diciamo, del prodotto principe di cui adesso parleremo, e al di là magari del periodo un po' più ostico da un punto di vista meteorologico, dalla possibilità di viverlo in tutta la sua interezza, e soprattutto all'insegna della natura, del relax, oltre che ovviamente dell'aspetto più culturale, non più artistico, con gli esempi che ci ha fatto prima. Io, mentre lei parlava prima, ho fatto scorrere delle immagini che riguardavano in maniera precisa la Corniola Cordenese, di cui adesso parleremo, anche se l'ho interrotta, non so se voleva dirci qualcos'altro in merito a Corniola.
1: Diciamo che ci sono anche le chiese, quindi con sempre dipinti e ornamenti sacri molto importanti. Abbiamo per esempio un paramento sacro nella chiesa di San Giovanni Battista, che risale al 500 d.C. Quindi veramente delle cose molto belle, molto carine da andare a vedere, e soprattutto anche la villa Gian Giorgio Trissimo, che era proprio una delle dimore, diciamo, estive di vacanza dei ricchi signori di Trissimo, che per alcuni, diciamo, per 100 anni e anche più, erano i padroni praticamente di Cornedo e di molte zone della Valle dell'Agno. Per cui Villa Trissimo, che adesso in questo momento è la biblioteca civica, che è bellissima da visitare, che è molto frequentata dai giovani. Quindi, diciamo, nel suo piccolo Cornedo veramente può valere la pena di essere visitato, di magari nell'occasione si può visitare Vicenza, e a circa 25 km di macchina c'è appunto Cornedo Vicentino e la Valle dell'Agno, che sono davvero, insomma, una piccola chicca da venire a visitare.
0: E noi siamo contenti di essere arrivati a descriverla con la nostra trasmissione, soprattutto perché ci ha molto incuriosito nel momento in cui siamo entrati in contatto, il fatto che è in maniera, potremmo dire, indissolubile collegata, voglio dire, alla Corniola, no? Che pur avendo degli esempi anche in altre parti, sia d'Italia che d'Europa, effettivamente, con quello che lei ci diceva prima, in maniera ufficiale è sancita, no? Il collegamento con la vostra città, per cui c'è tutto un discorso anche formale, istituzionale, e immagino sia anche lo scopo che la confraternita abbia nei confronti della tutela di questo straordinario prodotto. Ci racconti un po', io rimando le immagini che abbiamo visto prima.
1: Sì, diciamo che tutto nasce dal fatto che qualche anno fa ci siamo posti la domanda: ma quale può essere il prodotto tipico di Cornedo Vicentino? Abbiamo fatto una serie di ragionamenti Poi abbiamo semplicemente guardato lo stemma araldico e abbiamo detto: guardate che il simbolo non può che essere il prodotto, non può che essere il frutto della corniola, perché è proprio scritto nel nostro stemma araldico, raffigurato appunto con le tre piante. Per cui è nato poi il discorso anche in consiglio comunale, dove io ho proposto la possibilità di dare appunto la denominazione, riconoscere la denominazione comunale a questo prodotto, e da lì poi è nata tutta l'idea della confraternita con il gran maestro, che ricordo è Germano Fontebasso, che è una persona veramente straordinaria, vulcanica, dalle mille idee, perché queste poi sono le persone che ti fanno andare avanti, e quindi è nata proprio l'idea della confraternita, e fatta ovviamente in maniera precisa e diciamo con tutti i canoni della situazione, e quindi con l'iscrizione alla FICE, che è la Federazione Italiana dei Cenacoli Enogastronomici, che racchiude proprio tutte le confraternite d'Italia, per cui c'è anche la confraternita della Corniola. Quindi abbiamo detto che la corniola è questo frutto antico, una bacca selvatica, commestibile, il gusto è dolciastro con un retrogusto leggermente acidulo, si presenta come una olivetta, è la cugina selvatica della ciliegia, un piccolo limoncino un po' più dolce, rosso, non tanto grande, e con l'osso, quindi un ossicino, è proprio una ciliegia. Quindi, ed è un frutto dichiarato da molti come un frutto multitasking, perché veramente può accompagnare dall'antipasto a, diciamo, il dessert.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: Il resto è solo vita, di Luana Valeri. Sei il mio amore, quello che chiamano sbagliato, quello che non esiste, che non si è accordato con i tempi ed è venuto a farmi visita troppo tardi. Ma l'amore rimane amore lo stesso e fa battere il cuore e profuma i pensieri, inventando rime dolci e banali. Mi fa sorridere come un'anima nuova, regala sguardi unici come prime teatrali, perché in quegli occhi sei il mio mondo e ogni possibile destino. Sei il mio amore, sei il mio amore senza aggettivi, senza parole superflue, perché non si possono misurare le distanze incomparabili quando si incontrano in un'emozione. E tutto muta senza ritorno. Sei il mio amore, quello che ho sognato. Il resto è solo vita. Se tu non sei l'amore, l'amore non esiste. Di Massimo Bisotti. Volevo solo guardarti dormire. La più pura, vera, grande magia che mi accadde fu questa. Seguire per tutta la notte il ritmo del tuo respiro, senza toccarti. Ti amavo già. Me ne accorsi da questo spietato desiderio. E la paura di innamorarsi di qualcuno l'ho capito in quell'istante. È già un po' amore, silenzioso. Se potessi addormentarmi e risvegliandomi cancellare tutti i miei errori e ricominciare da zero, saprei sempre ritrovarti. Ricomincerei dal primo battito nato pensandoti e saresti l'unica cosa che non correggerei né col rosso né col blu, se non sei tu l'amore. L'amore non esiste. La vita è bella, di Savino Piccolo. Forse quella cosa che non ha funzionato è stata in realtà la più grande benedizione che ti poteva capitare. Forse quel fallimento era in realtà un dono. Forse quel rifiuto è stato il modo in cui l'esistenza ha voluto proteggerti. E forse adesso sei esattamente dove avresti dovuto essere. Magari non riesci ancora a rendertene conto, ma un giorno, quando ti guarderai indietro, tutto ti apparirà chiaro. Alcune esperienze dovevano finire per permetterti di farne di migliori. Alcune cose dovevano andare in pezzi per ricomporsi in cose più grandi. Onora il viaggio che ti ha condotto fin qui e fidati del percorso che ti aspetta. Niente nella tua vita è stato un errore, ma un continuo e costante apprendimento. Il tempo e l'amore, di Luigi Pirandello. E l'amore guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno. Finse di morire per un giorno e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare. Si addormentò in un angolo di cuore, per un tempo che non esisteva. Fuggì, senza allontanarsi. Ritornò senza essere partito. Il tempo moriva e lui restava.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. Se avete 2 minuti di tempo più o meno, mettetevi comodi perché dobbiamo assolutamente parlare di una delle collaborazioni più inaspettate dell'anno. Sto parlando di Release the Pressure, il pezzo che ha unito 2 pesi massimi della musica britannica e mondiale, il re dei DJ Calvin Harris e l'anima rock dei Kasabian. A prima vista potrebbe sembrare un matrimonio strano, ma appena parte la traccia tutto acquista perfettamente senso. Lo stile è un crossover pazzesco. Calvin Harris ci mette la sua solita precisione chirurgica, quella che funziona bene nei club, con un groove house minimale e moderno. Insomma, tanto bel ritmo quadrato. Ma sopra ci stampa i riff di chitarra spaziali, psichedelici, follici, tipici dei Kasabian. C'è un pizzico di nostalgia che ricorda la musica elettronica dance, la EDM, dei primi anni 2010, ma qui è tutto più moderno ed è perfetto per far saltare i festival estivi di oggi. Il significato del brano, comunque, c'è, non c'è solo il ritmo, e lo dice bene il titolo. È un inno in cui tutti possiamo rispecchiarci. Lasciamo andare la pressione, liberiamoci dalla pressione, dall'oppressione. Il testo è cantato dal magnetico Serge Pizzorno dei Kasabian e parla di smarrimento, di quella strana sensazione di avere la testa che gira e sentirsi persi in un vortice di stress quotidiano. Insomma, è una situazione che sicuramente colpisce tanti, magari non sempre, ma tanti. Ma la canzone offre subito la soluzione. La pista da ballo è la terapia. Quel ritornello che ripete ossessivamente Release the Pressure diventa un mantra liberatorio per scaricare le tensioni e per lasciarsi andare. Per Calvin Harris questo pezzo è l'ennesima conferma di un talento camaleontico, capace di assorbire sia il rock, quello indipendente, e di trasformarlo poi in oro puro da discoteca. Invece per i Kasabian è la spinta perfetta per lanciare l'attesissimo album Act 3. Insomma, uniamo l'energia del rock alla magia del dance floor e non c'è altro da fare. Alziamo il volume. Chiudiamo gli occhi, liberiamoci dalla pressione, facendoci prendere da questa splendida e potente promessa. Sta a noi vedere se ci riusciamo. Release the pressure.

Ed eccoci pronti per la seconda parte della puntata, amici di Musical Chatter. Dopo la scarica elettronica di Calvin Harris, siamo pronti per la seconda parte. Prepariamo zainetto e camperos, perché faremo un viaggio nelle strade polverose del Texas. Ho scelto Choosing Texas di Ella Langley, una ballata country prodotta con Miranda Lambert per l'album Dandelion, che sta dominando le classifiche mondiali con le sue chitarre graffianti e una steel guitar da brividi. È diventata la canzone solista femminile più veloce di questo decennio a scalare la top 10 radiofonica americana, superando persino Lainey Wilson. Parla di tradimento, ma non è la solita storia, perché è un racconto intimo e sottile dove la protagonista perde il suo uomo, che a sua volta perde la testa per una ragazza texana, texana come è lui, in una sorta di ritorno alle origini. C'è un retroscena che forse pochi conoscono. La canzone è nata in soli 45 minuti durante un ritiro di scrittura a fine 2024 insieme alla superstar Miranda Lambert. Pare che le due artiste stessero chiacchierando e la Lambert raccontò una storia così un po' surreale che le capitò di quando era giovane. Venne fermata dalla polizia su una strada sterrata mentre guidava una macchina con targa del Texas e aveva sul sedile posteriore un cane, mentre aveva un cucciolo di canguro domestico sul sedile del passeggero. Non so come andò a finire, diciamo, con la polizia. Però questa storia simpatica colpì Ella Langley, che scoppiò a ridere e disse una frase così spontanea: beh, lei è del Texas, si vede, no? E in quel preciso momento si accese la lampadina e così, mentre correva verso il bagno, iniziò a canticchiare il ritornello nella sua testa con parole tipo "She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping around the room", e da quell'ispirazione così un po' bizzarra è nata poi la ballata impreziosita da queste chitarre molto caratteristiche, molto da brividi. È il momento di concludere la puntata, tutta dedicata a due straordinarie e diverse anime della musica internazionale. Siviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, sempre qui, sempre con Musical Chatter, sempre per un po' di curiosità su artisti e canzoni di ogni epoca e di ogni genere. E adesso indossiamo i nostri stivaletti e ascoltiamoci a tutta grinta Ella Langley con Choosing Texas.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso. Hasta la vista.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Dico sempre torniamo perché a condurre questo programma non sono da solo. Ci sono io, Jerry Longo, l'amico Tom in regia, ma sempre presente accanto a me un ospite che si cimenta la co-conduzione. A volte ci capita di avere persone che sono la loro prima volta in radio, altre volte ci capitano persone che hanno già avuto delle esperienze precedenti. Non so se quest'oggi l'ospite è un veterano della radio o è il suo debutto, ce lo faremo dire direttamente da lui. Ve lo vado a presentare. Giorgio, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie Jerry. Benvenuto. Ho avuto qualche esperienza, per lo più in televisione in realtà.
0: Ok. Quindi diciamo che lo strumento a te familiare non è il microfono, bensì la telecamera.
1: Esatto. Poi ho avuto esperienza in realtà, per lo più qualche anno fa, quando ero un po' più giovane. Essendo musicista, dilettante, amatoriale, ho registrato qualcosina, quindi insomma sono un po' pratico con gli attrezzi del mestiere.
0: Ok, perfetto. Non ci dire subito cosa fai nella vita, perché teniamo un attimo gli amici un po' in stand-by, lo diremo a breve. Però dicevi giovane, meno giovane, a questo punto te lo devo chiedere, se ti va di dirla, l'età ai nostri amici in ascolto e provenienza.
1: 34 anni, quasi 35, vengo da Crotone, Calabria.
0: Ok, perfetto.
1: E vivo a Roma da 15 anni ormai.
0: Ah, beh, quindi sei romano d'adozione.
1: Sì.
0: Ok, perfetto, bella Crotone. Avete il vino buono lì, il vino di Cirò.
1: Esatto.
0: Perfetto, poi ti dirò perché conosco bene quella realtà. Senti, vabbè, tu hai detto che hai avuto dei trascorsi televisivi, poi tra un po' ci racconterai anche perché probabilmente sono legati questi trascorsi al tuo lavoro, che non ti chiedo subito di dire, lo diremo a breve dopo il primo brano. Però se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa intuire nella vita di cosa ti occupi?
1: Lavoro con... il cibo e la mente.
0: Wow, lavori con il cibo e la mente, ma vendi la mente e tratti il cibo o viceversa?
1: Scopriamolo gradualmente.
0: Mi piace questa definizione. Amici, quella di oggi, ve lo dico, sarà l'ultima puntata di questa stagione di Hasta la Vista, però ho tenuto l'ospite proprio fino all'ultimo, la ciliegina sulla torta. Oggi sei la ciliegina sulla torta, ti va come definizione?
1: Cercherò di essere all'altezza.
0: E allora partiamo. Hasta la Vista inizia ora, rimanete lì.

E siamo in pista, amici, per questa ultima puntata di stagione di Hasta la Vista. Prima ho usato volutamente la definizione la ciliegina sulla torta, perché con te, Giorgio, quest'oggi chiudiamo questa 15ª edizione. Abbiamo aspettato proprio l'ultima puntata per averti qui in studio, un po' perché non trovavamo il giorno giusto di disponibilità tua, mia, di Tom. Quindi, però mi piace l'idea che con te chiudiamo in bellezza.

0: sviluppare un rapporto più sereno con quello che mangiano.
1: Ok.
0: Lavoro con persone che soffrono per lo più di fame nervosa, che poi a livello scientifico può significare diverse cose, mm-hmm. molto differenti tra di loro, la possiamo inquadrare in diverse modalità. Mm-hmm. Però di fatto è una problematica che sta diventando sempre più frequente negli ultimi anni e porta tante persone a utilizzare il cibo come principale modulatore emotivo. Per cui magari accumulo stress per tutta la giornata, non sono in grado di ascoltarmi, di comprendere bene cosa sto provando. Appena stacco col lavoro mi casca addosso tutto questo stress, sento bisogno di gratificazione immediata. E qual è oggi la forma più immediata di gratificazione che abbiamo a disposizione se non il cibo?
1: Sì, è vero.
0: Questo rischia di creare poi un rapporto disfunzionale con quello che mangiamo. Se al minimo stress la mia risposta immediata è sempre quella di mangiare, magari in quantità eccessive, finendo poi per provare sensi di colpa, beh, questo rischia di creare effettivamente un problema. Okay. Io guido le persone nel migliorare il rapporto con quello che mangiano.
1: Mi piace molto la definizione che hai usato, guido le persone, e soprattutto accompagno le persone affinché possano prendere consapevolezza di un giusto rapporto tra se stessi e il cibo, perché il cibo non come nutrimento di dipendenza, perché tu prima sottolineavi proprio l'aspetto che uno magari accumula stress durante la giornata, a fine giornata arrivi ad avere un rapporto col cibo proprio di stress emotivo e anche di dipendenza, alterando quello che è il giusto equilibrio di rapporto cibo, nutrimento e star bene. Quindi il tuo occuparti delle persone passa attraverso dare anche gli giusti strumenti di consapevolezza di che significa nutrirsi in modo sano e corretto e coerente.
0: Assolutamente sì, consapevolezza è proprio una parola fondamentale. E ti ringrazio per aver notato il mio approccio, perché comunque non è una cosa scontata, nel senso, molto spesso colleghi che, insomma, io sono neurobiologo, lavoro per lo più come nutrizionista, tanti colleghi nutrizionisti diciamo che non hanno le accortezze che tendo ad avere nel mio lavoro, si utilizza molto più spesso un approccio di tipo prescrittivo, quasi obbligando le persone a seguire regole molto rigide, che in realtà, ormai lo sappiamo bene da letteratura scientifica, produce l'effetto opposto.
1: Non funzionano, perché quando tu dici deve fare, è come quando uno pensa al rapporto con i bambini, no? Non fare questo è come dire fallo, quindi va educato il bambino, come anche la persona, a prendere il giusto equilibrio, la giusta consapevolezza, l'equilibrio del rapporto col cibo, perché altrimenti il dire deve, non deve, genera comunque una percezione alterata, sbagliata.
0: Esatto, una forma di resistenza che poi ci porta ad essere ancora più positivi. E non è un caso che uno dei principali aspetti predittivi del fatto di avere la fame nervosa sia proprio l'avere seguito delle diete in passato.
1: Ah, quindi c'è una conseguenza legata alle diete che non hanno funzionato, perché la dieta, come dicevi tu giustamente, è la prescrizione, tot di questo, tot di quello, questo lo devi mangiare, questo no, e quindi arrivi a uno stress che ti porta a mangiare in modo disfunzionale.
0: Sì, non possiamo dimostrare che ci sia un principio di causalità, però di fatto molto spesso chi ha seguito almeno una dieta tenderà più probabilmente poi a soffrire di fame nervosa.
1: Poi sul discorso diete, insomma, apriamo una parentesi più avanti, perché Tom ogni tanto viene in studio e se ne esce dicendo: ah, sai Jerry, la dieta del limone, sai Jerry, la dieta di queste, delle robe assurde che trova sui giornali, che legge solo lui, sai, questi giornaletti qua. Comunque andiamo avanti, ne parleremo strada facendo. Senti, quindi i tuoi trascorsi televisivi sono connessi a questo tipo di esperienza lavorativa?
0: Esatto, esatto, insomma, ho fatto un po' di interviste nel corso della mia carriera facendo proprio interventi sul tema della fame nervosa, del rapporto tra le nostre emozioni e il cibo, perché il cibo ci porta a provare emozioni particolari, ma al tempo stesso possiamo utilizzare il cibo per modulare le nostre emozioni. Il problema è che lo facciamo un po' troppo spesso in maniera inconsapevole, come dicevamo prima, quindi magari per modulare un'emozione spiacevole ho bisogno di mangiare 3 tavolette di cioccolato. Imparando un modo funzionale di utilizzare il cibo a questo scopo, può bastarmi un quadratino di cioccolato.
1: Certo, la gratificazione c'è lo stesso, ma non c'è la quantità eccessiva che crea poi ovviamente altre problematiche. Magari strada facendo ti chiederemo anche qualche consiglio, visto che siamo ormai quasi in piena estate, quindi d'estate si sa che la tentazione a mangiare qualcosa in più stando in vacanza con gli amici e non vuoi sentirti diverso dagli altri, quindi anche se hai deciso di fare una dieta, però poi quando stai fuori è difficile mantenere il rigore di una giusta alimentazione, quindi poi magari ci darai qualche consiglio.
0: Sì, sì.
1: Però farei un piccolo salto temporale. Ma tu, fin da bambino volevi fare questo da grande, o è un tipo di lavoro che ti è arrivato strada facendo? Così poi arriviamo ai giorni nostri con questo.

0: questo tipo di racconto?
1: Diciamo che non era il sogno che avevo da bambino. Stando a quello che mi diceva mia mamma, da piccolo dicevo che avrei voluto fare lo scienziato, l'inventore, qualcosa insomma di legato comunque al mondo della scienza in generale. E sono sempre stato appassionato alle materie scientifiche. Ricordo da bambino ho fatto di nascosto il mio primo abbonamento a Focus a 8 anni utilizzando i dati dei miei genitori che si sono trovati queste riviste che arrivavano a casa e...
0: Ma noi veramente non abbiamo richiesto la cosa.
1: Poi insomma, felici di questa passione, hanno deciso di non annullare l'abbonamento, che è andato avanti anche per un po'.
0: Però inconsapevoli che nel tempo tu avresti maturato quest'idea di occuparti veramente della scienza, ma in modo sano e costruttivo.
1: Sì, questa passione poi me la sono un po' ritrovata addosso, perché ecco, questo insomma è un argomento un pochino delicato per me, però è utile insomma esternarlo. In sostanza mi sono reso conto, crescendo, che buona parte dei miei familiari rientravano più o meno in tutto lo spettro, perché è uno spettro a tutti gli effetti, dei disturbi del comportamento alimentare, che oggi chiamiamo disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Rendendomi conto di queste dinamiche in maniera più o meno consapevole, ho deciso di dedicare un po' la mia vita a questo.
0: Sai che facciamo? Ripartiamo esattamente da questo. Come vedi, Tom arriva in soccorso di questo momento emotivo molto intenso. Amici, pausa musicale per voi, anche per noi, ma ritorniamo tra poco, perché Hasta la Vista continua.

0: vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista. Sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry. Però io sono il Jerry che viene da Virginio. Tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo. Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.

0: Caro Giorgio, hai visto la potenza dell'amico Tom in regia? Che sì. Quando meno te l'aspetti, arriva a nota tesa, non a gamba tesa, da supporto all'ospite per prendersi un attimino un momento di respiro, ma anche per intrattenere gli amici in ascolto con i brani del momento. Tra un pochino arriveranno i brani scelti da te, ma tra un po'. Torniamo intanto a quella che era la narrazione del motivo che ti ha spinto a un certo punto della tua vita a decidere di intraprendere il percorso di nutrizionista, e mi è piaciuto quello che abbiamo detto nel talk precedente di questo tuo approccio costruttivo e propositivo verso il cibo, insegnare alle persone a prendere coscienza di un modo sano ed equilibrato di approcciare al cibo, ma ne continueremo a parlare strada facendo. Quindi, le origini di questa tua scelta personale e professionale?
1: Beh sì, intanto mi sono avvicinato pian pianino studiando alla biologia, poi mi sono specializzato in neurobiologia e in parallelo in tutto questo mi sono reso conto, come accennavo, che la maggior parte dei miei familiari, dei familiari a me vicini, rientravano nello spettro dei disturbi del comportamento alimentare. Con manifestazioni molto differenti. Poi insomma oggi si parla di spettro a tutti gli effetti, anche perché c'è una certa fluidità. Si può passare nel corso della vita da bulimia, da anoressia, chewing and spitting, ortoressia e via discorrendo. E buona parte di queste condotte le ho ritrovate nelle persone a me care, per cui in maniera più o meno cosciente ho deciso un po' di dedicare la mia vita a lavorare in questo settore.
0: Anche perché oggi se ne parla più facilmente, ma forse in passato non c'era tutta questa consapevolezza, si pensava più all'episodio del singolo, forse anche in assenza di una capacità di documentarsi in rete in generale, di rivolgersi a specialisti, però forse di certe tematiche in passato se ne parlava meno, anche con un po' più di disagio, di imbarazzo, quindi magari tu a un certo punto ti sei reso conto di una serie di cose e un po' per tua volontà personale, un po' perché hai preso spunto, questo ambito familiare è stato determinante nella tua vita, perché poi ci hai costruito un tuo percorso professionale, quindi...
1: Sì, sì, decisamente, no, ma tra l'altro in passato c'era anche la tendenza in maniera molto più marcata a stigmatizzare determinate situazioni o peggio ancora invalidarle e sminuirle, tipo vabbè ma che sarà mai, anch'io ho le abbuffate, vado al ristorante la domenica, mangio un po' di pasta di troppo, questa non è l'abbuffata di cui parliamo nei disturbi del comportamento alimentare, parliamo di condotte che non sono scelte consapevoli, ma ci si trova in maniera automatica, perdendo il controllo, a mangiare quantità eccessive di cibo, per poi provare molto spesso anche sensi di colpa rispetto a quello che si è appena fatto, che, insomma, diventano logoranti.
0: Certo, poi diciamo anche un'altra cosa, tu prima parlavi delle tue origini calabresi, che poi sono anche le mie, e che in Calabria si mangia benissimo, quindi è anche difficile dire di no a tutte le bontà tipiche calabresi, cioè Calabria, Sicilia, Puglia, tutto il meridione d'Italia è fatto di una marea di piatti tipici buonissimi, quindi anche lì la tentazione è doppia, mo nulla da togliere agli amici milanesi, ma non è come il risotto alla milanese che dice buono, però insomma quello è, i piatti meridionali sono ipercondititi, ipercalorici e insomma tanta roba, sta bene fame.
1: Poi dalle nostre parti, ma in generale in tutta Italia, però alla fine il cibo è amore, tra le altre cose, è un linguaggio d'amore a tutti gli effetti, soprattutto le vecchie generazioni tendevano molto a esprimere il proprio affetto attraverso il cibo, a volte quasi anche forzandolo con frasi come vabbè ma se mi vuoi bene mangiane almeno un po'.
0: È vero, se mi vuoi bene mangiare
1: un po'. Cioè, io devo accettare il tuo amore mangiando quello che hai preparato per me, ora insomma è un po' discutibile a livello di consenso,
0: però,
1: la questione.
0: È vero, però è anche vero effettivamente, pensando ai giorni nostri, no, che quando uno vuole fare colpo su qualcuno, al di là di invitarlo a cena, ma poi lo inviti a casa tua e gli prepari la cena, cioè è veramente un atto di amore verso se stessi, ma verso l'altro, perché è un, come hai detto più volte tu, è occuparti di qualcuno attraverso il nutrimento, che sia del corpo, ma che poi arriva alla mente, gratificazione, quello è tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Insomma. Esatto, esatto, e molto spesso il problema è che questo amore non siamo in grado di esprimerlo verso noi stessi in maniera funzionale. Cioè tendiamo a credere che magari sia proprio disfunzionale il fatto di usare il cibo magari anche per farci una coccola, espressione che usiamo molto spesso. Cioè, tante persone dicono io vorrei non avere più fame, vorrei non mangiare più il cioccolato, la pizza e quant'altro, quando il discorso è riuscire a imparare a mangiarlo in maniera funzionale.
0: Certo. E su questo tu ci hai costruito, come abbiamo detto, tutta una tua esperienza personale e professionale. E a che età poi, va, perché hai fatto, immagino, le scuole superiori, non credo che esistano scuole superiori in tema con questo tipo di percorso professionale, però poi a un certo punto hai deciso di approfondire proprio gli studi su questa materia. Ci stavi raccontando prima le varie specializzazioni.
1: Sì, esatto, ho studiato prima scienze biologiche in Sapienza, insomma, da che avevo 19 anni. In realtà ho fatto un paio di traslochi universitari per varie ragioni, ma alla fine sono atterrato qui a Roma, okay, in Sapienza.
0: Okay.
1: E lì, con un po' di ritardo per problemi personali, ho concluso la laurea in scienze biologiche. Dopodiché ho iniziato ad appassionarmi durante questo percorso al funzionamento del nostro cervello. E da lì mi sono iscritto poi alla laurea magistrale in neurobiologia,
0: ok,
1: comprendendo meglio, esatto, il funzionamento del sistema nervoso.
0: Certo, perché ti sei appassionato, dimmi, devo capire come funziona il cervello in relazione all'approccio al cibo, quindi sei andato a completare quella tua conoscenza approfondendo le varie discipline per arrivare a questa visione personale e professionale che oggi ti consente di avere un approccio totalmente consapevole rispetto al cibo, quindi non è solo uno studio biologico ma anche neurobiologico, neurofisiologico.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì, sì. Poi quella in realtà è stata anche una fase di preparazione, perché poi di fatto ci sono stati master ancora più specifici proprio nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, un master in terapia cognitivo comportamentale per i DCA, sono istruttore di mindfulness e mindful eating proprio per i disturbi alimentari, e insomma ci sono altre specializzazioni sempre nel campo che mi forniscono poi tanti strumenti che a livello pratico fanno veramente la differenza nello sviluppare un rapporto equilibrato con quello che si mangia.
0: Certo, anche perché oggi l'approccio al cibo è totalmente diverso rispetto a quello di una volta, il proliferare dei fast food, proprio un cibo, come si dice in genere, spesso spazzatura, e non un cibo sano come invece si usava 20, 30, 40 anni fa. Cioè è proprio un mondo totalmente diverso quello legato al cibo, ma ne parleremo ancora strada facendo. Te l'avevo promesso, anzi te l'ha promesso Tom, i tuoi due brani, i primi due per lo spazio flashback, poi ne parliamo. Che brani hai scelto?
1: Sì, tra poco sentiremo Concerning Hobbits, tratta dalla colonna sonora del Signore degli Anelli, spero apprezzato dagli ascoltatori,
0: sì?
1: E Silence and Die degli Alan Parsons Project.
0: Bene. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Giorgio, amici, quest'oggi con flashback, con le scelte musicali tue, caro Giorgio, davvero quest'oggi ti sei raccontato tantissimo con questi due brani. Ti devo ringraziare personalmente perché hai scelto uno degli autori, degli artisti che io amo particolarmente, Alan Parsons. Questo brano non lo sentivo da tempo, ritrovarlo quest'oggi è stato un vero piacere. Anche il nostro amico Tom in regia, quando ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha sorriso e ha detto che bello immaginare di mandare in onda Alan Parsons. Quindi grazie davvero per queste due scelte musicali, ma dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto perché per il tuo momento flashback hai deciso di far ascoltare gli amici in ascolto questi due brani. Partiamo dal primo.
1: Eh sì, come hai detto, è un viaggio a tutti gli effetti. Poi sono, come immagino per tutti quelli che vengono qui a trovarti, si tratta sempre di canzoni con un significato profondo. Per il quale ci sono tante storie da raccontare.
0: Esatto.
1: Nel mio caso diverse sicuramente. Questo è un brano che associo ovviamente alla mia adolescenza, infanzia, periodo in cui sono usciti i film del Signore degli Anelli. Ricordo, scoperto il romanzo, l'ho letto tutti e tre in realtà, la trilogia del Signore degli Anelli, in una settimana, l'Oro, l'Hobbit e il Silmarillion.
0: Ah.
1: Nella casa di campagna dei miei nonni, che porto sempre nel cuore, posto insomma in cui sono cresciuto.
0: Okay.
1: Ho fatto buona parte della mia infanzia e della mia adolescenza fino all'esodo nel Lazio, passando ogni fine settimana e buona parte dell'estate in un ambiente che era decisamente bucolico, e chiaramente questo brano è molto fortemente associato a quei ricordi, alla vita di campagna. E in realtà ritorna anche nel mio presente.
0: Ok.
1: Mi hanno definito, per ragioni che magari racconterò a te e agli ascoltatori,
0: sì?
1: L'uomo più romantico del mondo.
0: Ah, e questo elemento non ce l'avevi detto.
1: No.
0: Vedi. Ma per il discorso dell'approccio al cibo o per altri ingredienti, uso volutamente questo termine, che non c'entrano niente con il cibo?
1: Altri ingredienti che non c'entrano granché, che però sono assolutamente collegati al brano che abbiamo appena sentito, Returning Hobbits,
0: Il
1: Signore degli Anelli.
0: Ok, allora facciamo una cosa, questo elemento ce lo teniamo lì in stand-by e poi ci ritorniamo fatto che sei stato definito l'uomo più romantico del mondo. Bellissimo, bene. E quindi il primo brano, vabbè, ti porta in ricordi, momenti, ricordi passati, insomma, che ovviamente sono racchiusi dentro di te come veramente uno scrigno di pensieri particolari legato ai tuoi nonni.
1: Sì.
0: E questo è il primo. E il secondo?
1: Non so se sul primo
0: c'è da dire altro.
1: Beh, il resto lo diremo parlando, insomma, del romanticismo e di come viene esternato, di come è stato e sarà esternato prossimamente.
0: Ah, quindi lavori in corso.
1: Sì, assolutamente, è proprio un anello appunto che ciclicamente ritorna anche nel presente, oltre ai ricordi del passato.
0: Okay.
1: E rispetto al brano degli Alan Parsons Project, i miei mi hanno fatto crescere sempre in un ambiente molto legato alla musica. Io ascoltavo la musica da che ero nel pancione di mia mamma, con le cuffie, ascoltando da Mozart ai Pink Floyd, gli Alan Parsons anche chiaramente, visto il legame con i Pink Floyd. E l'album intero che abbiamo ascoltato, insomma, era un leitmotiv che ritornava frequentemente nella mia infanzia. Ricordo, era molto fortemente associato alla primavera. Il brano che abbiamo appena ascoltato per me era il Ritorno delle rondini.
0: Ah, vedi?
1: Sì, rappresentava esattamente quello. Mia mamma metteva lo stereo col volume al massimo. In Calabria avevamo un terrazzo molto molto ampio. E da lì con questo brano di sottofondo correvo sul terrazzo insieme alle rondini che volavano in cielo, segnalando l'arrivo della primavera.
0: Fantastico, vedi, i ricordi del passato che ritornano in questa cartolina virtuale che ci hai appena descritto. Molto bello, molto molto bello. E quindi insomma anche questo brano ti fa venire in mente, ecco, tua madre, le rondini, la primavera, questo mega terrazzo in Calabria.
1: Sì. Che mi manca, insieme ai miei, la Calabria in generale.
0: Ci torni spesso? No,
1: meno di quanto vorrei.
0: Ah, ok.
1: Se va bene, riesco sicuramente a farmi quella settimana, anche due ad agosto. E per il resto delle festività è raro che io riesca a rientrare per tempi più lunghi.
0: Ok, anche perché sei impegnatissimo con il tuo lavoro, sempre in giro, interviste, cose. Poi continueremo a parlarne. Non so se sui brani vogliamo dire altro. Abbiamo esaurito la motivazione, che già basterebbe così, perché hai detto due cose, una più bella dell'altra.
1: Se vuoi aspettare per il ritornare sul tema del romanticismo, possiamo posticipare, a tua discrezione.
0: Vabbè, guarda, qui tocca capire Tom della regia se mi fa segno che... Avremmo anche tempo per iniziare a parlarne adesso, oppure la teniamo lì in stand-by e ne parliamo più avanti. Adesso faccio decidere te. In questo momento il programma è in mano tua, quindi diventi ufficialmente co-conduttore, timoniere di quest'ultima puntata della 15ª edizione. Okay. Decidi tu, allora, se parlarne adesso o dopo.
1: Va bene, chiudiamo questa simpatica parentesi. Lo scorso anno siamo stati, io e la mia compagna, in vacanza alle Azzorre. E prima di partire l'ho detto: Angie, visto che non abbiamo delle belle foto carine insieme, ho prenotato uno shooting fotografico in un bel posto alle Azzorre, per cui porta un vestito carino e nulla, da lì iniziamo a fare qualche scatto.
0: Sì.
1: Arriva la vacanza, ci troviamo in questo luogo, c'è la fotografa che ci aspetta, iniziamo a fare dei begli scatti su questa spiaggia di fronte a un lago molto molto bello, insomma, un panorama di sfondo rigoglioso e stupendo. E ci avviciniamo a questo pontile su questo lago e da lì mi inginocchio tirando fuori un anello chiedendole se mi voleva sposare.
0: No!
1: Incredibilmente ha detto di sì e nel frattempo...
0: Meno male che ti ha detto di sì, pensa di che ci voglio pensare.
1: Nel frattempo è uscita fuori una ragazza al violino che suonava uno dei nostri brani e da lì abbiamo continuato a fare qualche scatto, ma a un certo punto l'ho bendata.
0: Wow.
1: E dicendole adesso cambiamo location per fare qualche altro scatto in un altro posto. L'ho portata in macchina, ho guidato per un po' di minuti in un'altra direzione. Siamo scesi dalla macchina sempre con lei bendata, l'ho portata in un bosco camminando, lei totalmente disorientata senza capire nulla, l'ho sbendata e dicendole perché dobbiamo aspettare, lei si è ritrovata davanti in un bosco l'abito da sposa, l'altare con una celebrante che direttamente lì in maniera simbolica ha celebrato quella che è stata la nostra unione matrimoniale.
0: No, bellissimo. Oh, meno male che ti ha detto di sì, se ti diceva ci voglio pensare tutto il resto.
1: C'è anche il retroscena comico perché io chiaramente questa cosa l'ho organizzata in 8 mesi con una wedding planner delle Azzorre, portando gli anelli, scegliendo il vestito, un sacco di dettagli incredibili.
0: Cioè le misure, tutto quanto, certo.
1: Sì, su quest'isola San Miguel sono 7.000 abitanti, quindi si conoscono un po' tutti e tutti quanti sapevano che sarebbe arrivato l'italiano pazzo che aveva pianificato la proposta e il matrimonio a sorpresa, non sapendo poi quale sarebbe stata la risposta.
0: Certo. Guarda, facciamo così, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, volete sapere il seguito di questo racconto sfiziosissimo? Beh, dovete solo fare una cosa, rimanere lì perché Hasta la Vista torna tra poco e vi raccontiamo il finale, che l'avete intuito, un finale strapositivo.

0: la vista.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: Sì, quante follie d'amore nella vita magari uno non pensa di poter fare, invece a un certo punto vai in vacanza su un'isola e ti accorgi, caro Giorgio, che tutti sanno di quella sorpresa che tu stai per fare e a quel punto la sorpresa va comunque a buon fine, che è un po' quello che stavamo raccontando nel talk precedente. Siamo un po' usciti fuori dalla narrazione tua personale e professionale, ma questo è un episodio molto bello che ti riguarda, che stavamo raccontando ai nostri amici in ascolto. Quindi, sorpresa della promessa di matrimonio, un anello, eccetera, eccetera. L'hai bendata, l'hai portata nel bosco e...
1: Esatto, e sbendandola gli ho chiesto perché dovevamo aspettare. Lì si è ritrovata davanti a un abito pronto per lei, da sposa, l'altare, una celebrante che poi ha celebrato simbolicamente la nostra unione. Dico simbolicamente perché ovviamente tutto questo ha previsto un lavoro meticoloso durato mesi.
0: L'hai detto, 8 mesi di
1: 8 mesi di
0: preparativi.
1: preparativi, e a quanto pare in Europa non è possibile sposare una persona senza che questa non lo sappia con almeno 2 settimane d'anticipo. È incredibilmente, non so per quale ragione, però nulla, ho chiesto al consolato italiano alle Azzorre, tutti i municipi in Calabria, a Roma e quant'altro, non c'è questa possibilità. L'alternativa poteva essere andare per una notte a Gibilterra, se vi interessa, basta pernottare per una notte e chiedere al comune di celebrare il matrimonio stesso il giorno dopo. Eventualmente questa follia si può fare con questa modalità, soltanto in questo posto.
0: Ah, ok, quindi poi tu sei andato anche lì a
1: No,
0: Gibilterra, no, perché
1: non
0: bastava
1: l'abbiamo
0: quello.
1: fatto, perché poi abbiamo deciso, insomma, di fare una festa con gli amici. Ma in tutto questo, come si ricollega il Signore degli Anelli? Era il tema di questo matrimonio segreto organizzato alle Azzorre, perché di fatto ci siamo trovati in un bosco che è stato, insomma, decorato in maniera non troppo esplicita, ispirandosi al mondo fantastico del Signore degli Anelli, gli elementi della contea. E la colonna sonora che abbiamo sentito è stata anche la canzone che ci ha accompagnati all'altare e che nuovamente ci accompagnerà all'altare nel matrimonio che formalizzeremo, insomma, a breve. Nuovamente in un bosco, anche stavolta perché il tema ci piace molto, quindi non sarà la classica festa troppo formale impostata, ma qualcosa di più, insomma, allegro.
0: Ok, adesso si spiega la definizione l'uomo più romantico del mondo e lo capita, amici in ascolto, una persona che si impegna così tanto, 8 mesi di preparativi, un'intera isola coinvolta con tutti che sapevano di questa mega sorpresa. Potete prendere spunto per qualcosa di originale. Non è semplice da realizzare, probabilmente anche bella
1: Niente.
0: impegnativa da un punto di vista economico, però chapeau a te, complimenti per l'idea originale e per
1: Grazie.
0: essere riuscito a realizzare tutto ciò veramente con uno straordinario risultato. Quindi bene, complimenti davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, e invece tornando, comunque, vedi nella tua vita poi questo fatto di te, lo fai con il lavoro, lo fai con le sorprese, il piacere di occuparti dell'altro, mettendo l'altro al centro dell'esperienza di attenzione per sé e anche avere proprio cura in modo costruttivo, sano, occupandoti proprio del benessere dell'altro. Lo fai con il lavoro, con il cibo, ma anche da un punto di vista proprio tuo di attenzione umana, questo dettaglio, ci fa capire, insomma, come sei nella vita. Quindi, bene, bene,
1: Beh,
0: bene.
1: sì, posso dire, questi sicuramente sono poi dei pilastri fondamentali di quella che è la mia attività lavorativa. Sicuramente porto nel mio lavoro la gentilezza, la cura che fanno parte del mio metodo, senza le quali penso non ci possa essere realmente un processo di guarigione, di cambiamento. Senza gentilezza credo che insomma, non si possa realmente creare un cambiamento permanente nella vita delle persone in positivo.
0: E infatti parliamo proprio adesso più nel dettaglio del tuo lavoro, perché tu immagino hai organizzato la tua attività lavorativa con degli appuntamenti, con delle persone che si rivolgono a te per risolvere delle problematiche, delle dinamiche disfunzionali di rapporto col cibo, come raccontavamo nei talk precedenti. E quindi la tua attività come si svolge? Per far capire proprio anche agli amici in ascolto il ruolo di un nutrizionista, perché c'è ancora tanta confusione, secondo me, tra dietologo, nutrizionista, rapporto sano con il cibo.
1: Allora, se parliamo di dietologo, dietista o nutrizionista, la differenza la fanno per lo più i titoli, il tipo di percorso di studi che si è seguito. Però in realtà la differenza sostanziale sta poi nell'approccio individuale e soprattutto negli studi di specializzazione che vengono fatti in seguito alle lauree, insomma, che riguardano per lo più il percorso universitario. E da parte mia posso dire che utilizzo un approccio, come accennavo, che sicuramente è non giudicante, non prescrittivo, dove la gentilezza è un pilastro fondamentale, e però a livello pratico uno potrebbe dire: ma come funziona? Guido, perché... le persone... Dimmi pure.
0: No, infatti quello ti stavo dicendo, cioè perché le persone dicono sì, la gentilezza, però come si arriva a intercettare l'esigenza a volte non dichiarata della persona che si rivolge a te capendo di avere un rapporto alterato con il cibo, ma dovendo risolvere questa dinamica?
1: Mm-hmm. Ok, facciamo magari un esempio. Partendo da quello che non faccio e quello che succede nella maggior parte dei casi quando la gente si rivolge ad un collega nutrizionista, dietologo e quant'altro.
0: Okay.
1: Quello che succede nella maggior parte dei casi è che la persona soffre di fame nervosa e spera di risolvere il problema con l'ennesima dieta e magari ha già provato a seguire anche decine di diete nella propria vita. Poi vede lo specialista di turno e dice vabbè, vado a seguire una dieta da quello, sicuramente risolverà il mio problema. E si trova davanti a una persona che le dice se soffri di fame nervosa attaccati ai finocchi, attaccati ai cetrioli, ci devi credere abbastanza perché se no non dimagrisci, segui questa dieta che generalmente può durare al massimo qualche settimana. Dopodiché la persona tenderà nuovamente ad avere abbuffate incontrollate, si sentirà in colpa,
0: certo,
1: credendo di non essere all'altezza, credendo di non essere efficiente in qualche modo, e tenderà nel tempo a perdere sempre di più la speranza.
0: Ora, oltre che la fiducia in se stesso, perché poi diventa, c'è l'autosabotaggio, dice vedi, esatto, non sono in grado, ci ho provato ma non fa per me, non c'è speranza per me, non c'è miracolo, non c'è niente.
1: Esatto, si tende quindi a interiorizzare questo senso di impotenza. Però chiariamo una cosa, in questi casi noi parliamo di un disturbo che equivale a una qualsiasi altra tipologia. In sostanza sarebbe come dire a una persona che ha il diabete perché non ci crede abbastanza, oppure perché quel tumore se l'è cercato. Insomma, non è chiaramente una questione di forza di volontà, non è un problema di tipo informativo, nel senso che a me non serve sapere cosa devo mangiare per risolvere la fame nervosa, è un problema di tipo emotivo. Quindi devo imparare in che modo gestire le mie emozioni per migliorare il rapporto col cibo.
0: E quindi questo è proprio un tema educativo, quindi uscire da un concetto di problema, di senso di colpa, ma educare la persona a un rapporto sano e armonioso con il cibo. Quindi guarda, Tom della regia mi fa segno che è arrivata la prossima sequenza musicale, però su questo tema ci torniamo subito dopo, amici, perché l'argomento mi interessa particolarmente, soprattutto interessa a Tom perché lui fa le solite diete, come diciamo prima, del limone, ed è importante per Tom imparare a mangiare in modo sano e propositivo. A tra poco, hasta la vista continua.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Hasta la Vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Ancora insieme amici per quest'ultima puntata di stagione di Hasta la Vista, ultima puntata della 15ª edizione. Stavamo parlando nel talk precedente del metodo Giorgio. Ti piace il metodo Giorgio? Vabbè, ti identifica. Poi fin qui abbiamo sempre parlato di te usando il nome, ma non abbiamo ancora detto, ahimè, il cognome, e diciamolo adesso.
1: Cuzzola.
0: Ok, perfetto, quindi il metodo Giorgio, perché dobbiamo un po' chiarire la metodologia che tu utilizzi nell'approccio con, come è più corretto dire, clienti, pazienti, utenti?
1: Io spesso mi riferisco a loro chiamandoli semplicemente persone, okay. Poi se vogliamo fare una distinzione tecnica dipende, insomma, penso che recentemente venga ritenuto più opportuno chiamarli clienti, ma insomma sono distinzioni che per me lasciano il tempo che trovano, per me veramente sono persone, individui con i quali parlo e cerco di creare qualcosa che duri nel tempo e che gli lasci qualcosa di buono.
0: Ok, con l'attenzione e la cura che raccontavamo nei talk precedenti.
1: Sì.
0: E questo tuo metodo Giorgio da cosa è fatto? Ne stavamo parlando prima, poi è arrivato Tom, ci ha interrotto, quindi dalle varie modalità che tu utilizzi.
1: Ma ho accennato qualcosa insomma su quella che è la mia preparazione accademica e non. Metto insieme degli elementi che poi in realtà hanno anche tanto in comune con la cena nel buio che organizzi.
0: Ah, ok, bene. Sì, sì. Fa piacere.
1: Perché partiamo magari da quella che è una delle problematiche principali che affrontiamo nell'epoca contemporanea. Oggi c'è un'iperdisponibilità di cibo e di stimoli che tendono a catturare tutta la nostra attenzione. E nella maggior parte dei casi tutta questa attenzione viene fagocitata anche durante il momento del pasto.
0: Okay.
1: Per cui la maggior parte delle persone si trova a mangiare mentre la propria mente è rivolta da un'altra parte. E questa è una conseguenza. Non siamo più in grado di cogliere il piacere necessario e sentirci appagati durante il momento del pasto. Perché mangiamo col telefono in mano, mangiamo ascoltando

0: deleghiamo alla tecnologia la possibilità di acquisire informazioni che per noi potrebbero essere potenzialmente utili. Uh-huh. Cioè, ne sa più il nostro telefono di quello che stiamo mangiando che non noi stessi, perché siamo troppo impegnati a pensare a quello che dobbiamo fare dopo, a correre sempre con questa corsa costante verso quello che dobbiamo fare tra un po'. Uh-huh. E questo di fatto ci porta a mangiare molto di più e a non essere mai appagati a sufficienza da quello che stiamo mangiando.
1: Okay.
0: Quindi che cosa faccio in tutto questo? Reinsegno, perché in realtà è una capacità che già possediamo in maniera innata, uh-huh, alle persone a mangiare essendo mentalmente presenti. Quindi guido le persone nell'utilizzare la propria attenzione, okay, durante il momento del pasto, insegno loro a utilizzare i sensi, a mangiare utilizzando anche il naso, la bocca, gli occhi, le orecchie, per provare maggiore piacere durante il pasto, uh-huh, e chiaramente nel tempo anche a riconoscere tutte le emozioni e i pensieri che tendiamo ad associare al cibo.
1: Okay.
0: Nel senso, solitamente una persona che mangia in maniera disfunzionale, soffre di fame nervosa, uh-huh, vive un momento di forte stress in seguito al quale in maniera automatica si ritrova a mangiare quantità eccessive di cibo.
1: E anche molto velocemente, tra l'altro. Adesso sì, mi sta venendo in mente una persona che conosco che praticamente mangia in 2 minuti, cioè finisce un piatto di pasta, ma davvero in 2 minuti, cioè, e neanche, tra l'altro ci si creano problemi anche secondo me di digestione, perché sì, mangiando così velocemente non si dà neanche il giusto tempo alla masticazione di creare il giusto processo, eccetera eccetera.
0: Esatto, esatto. Infatti poi condotte di questo tipo, oltre a essere presenti negli episodi di abbuffata, quindi quando tendo magari a nascondermi, a mangiare nel momento di stress, spesso ce li portiamo anche nella quotidianità, uh-huh, quindi anche il pasto fatto in compagnia con gli amici tendiamo a consumarlo molto di fretta, pensando a tutto tranne che al cibo. Uh-huh. Per cui dicevo, solitamente nel momento di stress tendiamo a mangiare in maniera automatica, usando il cibo per modulare le emozioni che proviamo. Uh-huh. Quello che faccio è dare la possibilità alle persone di rallentare,
1: okay,
0: fermarsi, ascoltarsi, imparando a dare un nome a quello che provano, uh-huh, subito prima di trovarsi a mangiare in maniera automatica. Uh-huh. Quindi oggi c'è il momento stressante, in automatico mangio tutto il barattolo di Nutella. Domani c'è il momento stressante e sono in grado di fermarmi, chiedermi: aspetta, cosa provo? Cos'è questa emozione? Ansia? Rabbia? Ok, possiamo quindi provare a gestirla in questo modo.
1: Una vera
0: modo
1: e propria educazione alle emozioni, ma chiedere alla persona di soffermarsi sull'emozione e non accantonarle, reprimerle, nasconderle, ma paradossalmente dar vita alle emozioni per saperle poi riconoscere, perché si tende sempre a nasconderle, esatto, coprirle, metterle da parte, non ascoltarle. Invece tu quasi come se le enfatizzassi affinché le persone ne prendano coscienza.
0: Assolutamente, okay, sì. Poi insomma, questo è un discorso che ha radici sociali ben profonde, perché uh-huh, soprattutto le generazioni passate ci portavano a reprimere le nostre emozioni,
1: uh-huh, sì,
0: e quindi ci sentiamo dire: devi essere forte, non devi piangere, non devi essere triste, cosa che nell'adulto porta proprio a evitare di esprimere quelle emozioni.
1: Uh-huh.
0: E questo significa che a un certo punto mi troverò, senza rendermene conto, a pensare: oddio, questa è ansia, ma l'ansia non la devo provare perché mi hanno detto che è sbagliata, devo sopprimerla, allora che cosa faccio? Mangio.
1: Ah, quindi c'è sempre quel discorso: mi hanno detto, sì, e quindi vivi il vincolo di quello che ti è stato detto, ti è stato insegnato in modo alterato, e non invece quello che è importante per te. Quindi è complesso, è veramente, sì, un approccio psicologico profondo, ma di grande consapevolezza. E adesso mi ritornano alcune delle cose che hai detto prima, proprio la cura, l'attenzione, l'accudimento, la gentilezza, perché poi tutto questo deve essere, sì, veicolato con gentilezza e non con insegnamento, con rimprovero, perché sennò la persona rivive cose già vissute, si mette in chiusura e scappa,
0: esatto,
1: sia dall'approccio al cibo, ma scappa proprio da te, non torna più.
0: Esatto, assolutamente.
1: Guarda, facciamo una cosa, su questo ci torniamo, perché su questo che hai detto appena adesso mi sono venute in mente 2 o 3 domande da farti. Tom della regia mi fa segno che tra 1 minuto circa arriva il terzo brano scelto da te,
0: sì,
1: ed essendo una dedica da fare a qualcuno, immagino in ascolto, iniziamo a parlarne. Che brano hai scelto, soprattutto a chi lo dedichi?
0: Sì, il brano è Ancora Tu, mi sembra, o Ancora Qui, non ricordo esattamente
1: il titolo, okay,
0: insomma. E la versione originale è di Ennio Morricone, compositore che amo con tutto il cuore, con tutto me stesso.
1: Uh-huh.
0: È una rivisitazione riarrangiata dai Calibro 35, cantata da Elisa.
1: Uh-huh.
0: Anche loro, insomma, Calibro 35 è super gruppo, fortissimi, sì, mi piacciono, sì, veramente tanto.
1: Sì.
0: E la dedicherei a mia nonna, figura importantissima per tutta la mia vita. Lei sicuramente mi ha trasmesso molto, molto amore tramite il cibo e tramite il rapporto col cibo che ho sviluppato anche stando spesso in campagna, lavorando la terra insieme a lei. Nonna che in questo momento si trova

0: una sorta di limbo, perché c'è fisicamente, però diciamo che con la testa non è lucida come era un tempo. E per quanto è difficile che questo avvenga, dentro di me c'è quella parte bambina che è sempre convinta di un possibile recupero. Bene. Sperando che possa esserci nel giorno speciale a cui abbiamo accennato prima, certo, pur sapendo che questo difficilmente sarà possibile.
1: Bellissimo pensiero, viviamoci appieno l'emozione, spot e poi brano scelto da te. Grazie Giorgio, bellissima dedica.
2: A te, dedicato a te. Un po' di più
3: dedicato a te,
2: ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
3: Per tanti motivi il prossimo brano è dedicato a te.

0: Hasta la Vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista. Hasta la Vista.
2: Un saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: Hasta la Vista.

0: Caro Giorgio, come va?
1: Bene, molto bene.
0: Hai visto, il tempo a nostra disposizione scorre velocemente per quest'ultima puntata di Hasta la Vista. L'ho detto oggi, tu sei la ciliegina sulla torta, con te chiudiamo in bellezza. Ma dove eravamo rimasti nella narrazione? Adesso ti faccio un piccolo gioco di attenzione. Stavamo parlando del tuo metodo, ma soprattutto di come gestire il rapporto con le persone che si rivolgono a te per risolvere la dinamica del rapporto disfunzionale con il cibo.
1: Sì, esatto, esattamente. E dicevo anche che c'è qualche punto in comune con quello che fai con la cena nel buio, assolutamente, perché lavoriamo molto sull'utilizzo attivo dei sensi durante il momento del pasto, sulla presenza mentale.
0: Okay.
1: Cioè, imparare ad assaporare a fondo quello che si mangia, e questo chiaramente ha dei benefici, perché se la mia attenzione sta divisa tra il fatto che mangio sul divano, mentre guardo la TV, mentre penso a quello che devo fare dopo, e il mio cervello durante il pasto acquisisce 10% al massimo delle informazioni che potrebbero derivare dal cibo stesso. Però il punto è che noi non mangiamo soltanto per riempire la pancia, mangiamo col cuore, con la mente, col naso, con la bocca, tutti aspetti che solitamente tendiamo a ignorare, che possiamo invece imparare a recuperare, riutilizzandoli per essere molto più appagati durante il pasto e quindi avere anche bisogno di mangiare quantità inferiori di cibo.
0: Ok. E quindi tutto questo tu lo fai con degli incontri periodici con delle persone, quindi un primo incontro, un secondo incontro, per arrivare a cambiare il punto di vista dell'approccio quotidiano al cibo, quindi non come privazione, ma esatto, come anche piacere del rallentare e gustare un cibo, una pietanza, magari con una giusta compagnia, ma senza le distrazioni dei dispositivi elettronici, eccetera, eccetera.
1: Quindi, assolutamente, insomma, sì. Poi, ecco, a proposito di privazioni, questo è un tema ricorrente. Non so se hai presente, o magari l'hai anche seguita,
0: sì?
1: Come è strutturata una dieta chetogenica.
0: Non la conosco nel dettaglio, ma ne ho sentito parlare.
1: Meglio così, sono diete che sono molto ricche di grassi, di proteine, ma completamente prive di carboidrati, comunque una quantità molto molto bassa, che vanno piuttosto di moda in questo periodo. Anche tante persone, non sapendo bene quello che faccio, tendono a chiedermele. Ora, io per pratica clinica ho seguito centinaia di persone che prima di conoscermi sono incappate in diete di questa tipologia. Per farti capire meglio l'effetto della privazione, in diete di questo tipo ti dicono non mangiare la pizza, non mangiare la pasta, non mangiare il pane, non mangiare la frutta, perché la banana, la mela, la pera contengono troppi zuccheri, ti fanno uscire dalla chetosi e poi recuperi tutto quanto il peso perso. Ora, ti posso dire, delle persone che ho seguito che sono passate per diete chetogeniche, una buona parte ha iniziato ad avere abbuffate incontrollate utilizzando la frutta.
0: No.
1: Per quale ragione? Perché gli è stata proibita.
0: Ah.
1: E quindi questo ci dice un altro dato interessante, che nella maggior parte dei casi finiamo per avere abbuffate incontrollate proprio con quegli alimenti che nella nostra mente sono proibiti.
0: Perché c'è poi il discorso del proibito, della la trasgressione, certo, chiaro.
1: E questo si ricollega anche al discorso che facevamo sulle emozioni, perché tendenzialmente quelle emozioni che cerco di reprimere, di controllare, sono le stesse che mi porteranno poi a mangiare per cercare di modularle.
0: E a questo punto mi viene in mente, ma nel quotidiano, adesso al di là del fatto di rivolgersi a te per iniziare un percorso di consapevolezza, un percorso di amore per se stessi attraverso il cibo, che piccolo suggerimento possiamo dare ai nostri amici in ascolto anche per provare a cambiare la propria percezione del cibo e di se stessi?
1: Allora, come nei miei percorsi, la parola chiave è sempre sostenibilità, quindi non mettiamoci in testa di dover fare cambiamenti radicali, straordinari, tipo andare 7 giorni su 7, 2 ore in palestra, è una cosa che è totalmente insostenibile, può durare al massimo una settimana, quindi partiamo da piccoli cambiamenti. Se io sono abituato a mangiare tutti i giorni tutti i pasti davanti alla TV, proviamo a mangiare per un pasto al giorno con la TV spenta. Proviamo a cercare di descrivere almeno uno degli aspetti sensoriali del cibo. Ma questo cibo che sto mangiando, che profumo ha? Se dovessi descrivere il suono che produce mentre lo mastico, come lo definirei? Quindi strumenti pratici per portare un po' più di attenzione al cibo. Oppure anche chiederci durante la giornata, ma io adesso che emozione sto provando? Perché molto spesso, se chiedo a una persona che soffre di fame nervosa al primo incontro, che emozioni riconosci prima di avere un episodio di abbuffata, capita frequentemente che quella persona mi dica ma ho la pancia gonfia, sono stanca, ho mal di schiena, che chiaramente sono sensazioni fisiche, non emozioni. Quindi tendiamo ad avere molta difficoltà a identificare le emozioni che proviamo e questo rende ancora più difficile gestirle. Proviamo a chiederci di che si tratta e identifichiamole. E a questo scopo ho anche creato uno strumento pratico, in realtà un'applicazione.
0: Ma come? Tu che la tecnologia... però ho capito perché tu dici, visto che la tecnologia comunque fa parte del nostro quotidiano, a anziché bandirla, rendiamola complice.
1: Esatto, okay, esatto. Poi anche utile, perché durante il giorno ti ricorda di fare diverse cose, sempre in maniera semplice e sostenibile. Però, insomma, se dovresti fare gli esercizi di cui abbiamo parlato almeno una volta al giorno, ogni tanto ti arriva il promemoria che ti dice: ma l'hai fatto l'esercizio? Proviamo a fare questa cosetta.
0: Ok.
1: Sempre in maniera molto soft.
0: E come si chiama l'applicazione?
1: Neurodieta, che al momento è un'app che è riservata ai pazienti che partecipano ai miei percorsi, o quelli di studio in generale dell'associazione che ho fondato. Anche di questa magari poi ne parliamo un attimino. È un'associazione, scusami, un'applicazione a supporto della quotidianità delle persone che tendo a seguire, che li guida nel creare uno stile di vita più bilanciato, non sano, perché anche quella è un'etichetta che divide tutto in bianco e nero, in
0: è
1: buono,
0: vero,
1: cattivo,
0: c'è il sano, il non sano, il malsano,
1: esatto, però è con uno stile di vita più equilibrato, senza doverci preoccupare di essere bravi o cattivi in base a quello che mangiamo, ma essendo mentalmente più presenti. E oltre a questo guida le persone nel riconoscere le proprie emozioni. Quindi c'è una schermata con delle faccine molto carine, tu clicchi sulla faccina che corrisponde alle emozioni che stai provando e definisce anche un contesto.
0: Okay.
1: Adesso provo rabbia e frustrazione perché c'è stato il litigio con il collega. E questo nel tempo mi permette di diventare più sensibile alle emozioni che provo e anche a quelle che possono precedere un episodio di fame nervosa, in modo poi da riuscire ad applicare una strategia pratica per gestirlo.
0: Certo, quindi il riconoscimento dell'emozione poi serve a saperla, come dire, veicolare e gestire nel modo corretto per... non remare contro, ma accoglierla quell'emozione e veicolarla, certo.
1: Esatto.
0: Molto molto interessante, però attualmente è un'applicazione riservata solo a coloro che si rivolgono a te.
1: Esatto, esattamente.
0: Okay, ok, con l'intento magari un domani di renderla fruibile da tutti.
1: Sì, stiamo cercando di lavorarci, non è semplicissimo espandere un progetto di questa tipologia. L'app esiste da 5 anni, l'abbiamo utilizzata per seguire centinaia di persone, abbiamo fatto anche un piccolo progetto di ricerca con l'Università San Raffaele su un gruppo di miei pazienti, insomma persone che ho seguito che soffrivano di disturbo d'alimentazione incontrollata, ottenendo anche buoni risultati. Però il fatto di ampliare il bacino d'utenza di questa applicazione non è facile, perché poi è sempre autofinanziata,
0: certo.
1: Quella gestione dei dati, la privacy
0: non è semplice, non è semplice, come non è semplice gestire i tempi del nostro amico Tommy Regia che mi fa segno. Adesso è arrivato il momento Dance Story, poi ritorniamo in onda, amici, perché parliamo dell'associazione, sono molto curioso. Adesso Dance Story. Dance Story,
2: un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io. Eccolo, quindi là. Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa,
0: no.
1: Però
0: la vuoi dire?
1: No, un no. Abbraccio.
0: Bah. Ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista, dance story, dance story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Grande novità di questa 15ª edizione di Hasta la Vista Dance Story, un bel tuffo nel passato musicale di questo genere, dance degli anni 90, un po' anche 2000, bei ricordi sonori qui ad Hasta la Vista con Dance Story. Ma adesso ritorniamo a te, caro Giorgio. Prima della sequenza musicale stavamo accennando, abbiamo parlato dell'applicazione, ma abbiamo detto una parolina, associazione, ovvero...
1: Ebbene sì, da un annetto circa, in realtà anche un po' meno, abbiamo deciso di fondare un'associazione di promozione sociale per la salute mentale, che prende nome da quello che negli anni è diventato il mio studio, NeuroNutriHub, oggi NeuroNutriHub APS.
0: Ok.
1: E qual è lo scopo di questa associazione? Quello di arricchire la vita delle persone che seguo, perché molto spesso chi ha un rapporto conflittuale col cibo si focalizza esclusivamente su di quello. Cioè, come dicevo prima, chi soffre di fame nervosa pensa di poter risolvere il problema seguendo l'ennesima dieta. E in realtà molto spesso c'è una mancanza in qualche altro aspetto della vita. Spesso scopriamo che si tratta di persone che sono iperpolarizzate o iperfocalizzate magari sul proprio lavoro, dedicano la maggior parte del tempo soltanto a quello e dedicano pochissimo tempo a coltivare hobby, attività parallele, dedicano poco tempo alla cura di sé, agli hobby. Quindi abbiamo deciso di dare la possibilità alle persone che seguo e che orbitano intorno allo studio che ho creato nel tempo di arricchire la propria vita con esperienze pratiche, corsi. Al momento portiamo avanti dei corsi di mindfulness, meditazione, yoga.
0: Okay.
1: E stiamo avviando dei progetti in collaborazione con psicologi di educazione emotiva o educazione al riconoscimento di quegli automatismi mentali che ci portano a mangiare in maniera automatica per stress. E nel tempo ci proponiamo di organizzare sempre più iniziative di questa tipologia. Ci piacerebbe anche organizzare tanti laboratori di attività pratiche, dal teatro allo strutturare dei corsi di yoga impostati insomma in maniera da seguire anche diverse decine di persone all'aperto, e dare la possibilità anche di praticare degli hobby insieme ad altre persone. Questo proprio per arricchire la vita delle persone migliorandone la qualità di vita.
0: Quindi qualcosa che va oltre l'approccio tradizionale al cibo, ma che mette comunque al centro dell'esperienza la persona con la sua unicità, ma con la sua capacità di prendersi cura di se stessa con tutte le discipline oggi esistenti. Tu parlavi di yoga, meditazione, tutte attività che magari potrebbero essere un'occasione anche per arricchire il percorso emotivo delle persone con qualcosa che va al di fuori del cibo, perché poi, come abbiamo detto più volte nella puntata odierna, il rifugiarsi nel cibo è sempre un meccanismo automatico per compensare una mancanza, e su quella mancanza tu cerchi di cambiare un po' le regole del gioco portando consapevolezza nelle persone.
1: Quindi esatto,
0: il cibo deve essere comunque un elemento che nutre e non che diventi l'occasione per evadere o eccetera eccetera.
1: Esatto, quindi assolutamente. Poi un altro aspetto fondamentale è proprio imparare a privare il cibo dal valore morale che tendiamo ad attribuirgli.
0: Ok.
1: Che vuol dire, come dicevamo prima, evitare di utilizzare etichette come schifezza, sgarro, oppure cibo sano e salutare. Cioè, chiaramente è corretto che ci siano degli alimenti che sono più calorici di altri, più processati di altri, ma questo non li rende cattivi. Un alimento di per sé non può avere un valore morale, siamo noi ad attribuirlo, e questo ci porta poi a giudicarci sulla base di quello che mangiamo. Quindi
0: vero,
1: mangio la schifezza, sono cattivo. Ho mangiato l'insalatina scondita, sono stato proprio bravo, così come quando ho eliminato i carboidrati, che invece sono cattivi.
0: Gli attribuiamo noi questo valore di positivo, negativo, buono, cattivo, quando invece il cibo è il cibo, è cibo, cioè nel senso che
1: è vero.
0: No, ma infatti è interessante, ce ne sarebbe da dire, potremmo aprire lunghissime parentesi su questo, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo non è infinito. Ma se noi volessimo seguirti, contattarti, approfondire, abbiamo parlato dell'associazione ma anche dell'applicazione, se io volessi rivolgermi a te, o ancora di più, se Tom, che l'ho visto molto incuriosito, visto che lui segue le diete, quelle prese dai giornali, che sono tutte diete ovviamente costruite solo per fare pubblicità al giornale o viceversa, come possiamo fare a contattarti?
1: Ma mi trovate un po' dappertutto, cercando su internet Dottor Giorgio Cuzzola, esce il mio sito, le interviste. Potete cercarmi tramite Alexa, Gemini e quant'altro, anche su YouTube, su Spotify c'è il mio podcast che svuota la mente, non il frigo. Quindi
0: carino, si chiama così, svuota la mente, sì, non il frigo. Bellissimo,
1: esatto,
0: okay.
1: Esattamente, rende molto l'idea. Mi trovate su Instagram come neuronutrijo, con i puntini, quindi neuro.nutri.jo.
0: Ok.
1: E insomma, cercando il mio nome vi esce sicuramente tanto, tanto materiale interessante.
0: Perfetto, ma a questo punto te lo devo chiedere, ma il tuo rapporto col cibo, ovviamente è un rapporto sano, però che ne so, non si chiede mai a una persona come nel tuo caso, però il tuo cibo preferito, il tuo alimento preferito?
1: Ma in realtà sono tanti. Devo dire, quando sono arrivato nel Lazio, qui a Roma, ho scoperto qualcosa che mi sorprendo, il fatto che non faccia parte della nostra cucina calabrese, che ho apprezzato tantissimo, che sono le coppiette.
0: Ok.
1: Che alla fine, cioè, carne di maiale piccante, è strano che in Calabria non ci sia un alimento di questo tipo.
0: Sì.
1: E quelle mi piacciono molto, ma per il resto, insomma, mangio veramente tutto con la giusta serenità. Chiaramente sono un amante della pizza. Non mi fa impazzire il cioccolato, a meno che non sia amarissimo, dal 90% in su, perché apprezzo il cacao, ma non il cacao zuccherato, non eccessivamente, non mi fa impazzire.
0: Ok. Senti, in conclusione, qual è la tua visione futura di te? Cosa ti piacerebbe vedere realizzato nel tuo percorso personale e professionale, a parte il discorso del matrimonio, che abbiamo capito è molto vicino, non quello sull'isola, ma quello proprio qui fatto in Italia. Però da un punto di vista personale, cosa ti auguri per il futuro?
1: A me piace, per mia natura, affiancare le persone, guidarle, lasciare qualcosa di bello, buono e utile negli altri. Cerco di fare sì che la mia professione si strutturi in questo modo. Tramite l'associazione miriamo anche ad ampliare questa idea e i valori che ne stanno alla base. Quindi ecco, quello che mi auguro è di poter lasciare il segno in positivo nella vita delle persone che affianco giorno dopo giorno, e di farlo chiaramente, insomma, espandendoci e andando a toccare la vita di sempre più persone nel corso del tempo.
0: Certo, tu hai parlato di associazione, quindi siete in tanti, siete diverse persone a lavorare a questo progetto. Non so se le vogliamo salutare, citare, vuoi fare anche dei saluti, dei riferimenti a qualcuno che ci sta ascoltando?
1: C'è Giovanni che è qui in studio,
0: che sta facendo le riprese, il backstage. Esatto, ciao Giovanni.
1: Esatto, con Giovanni c'è l'idea di avviare dei progetti, soprattutto tema naturalistico, stare nel verde, pet therapy, trekking, meditazione, camminata sempre nel verde, perché sappiamo che stare a contatto con la natura, con il verde, ha degli effetti straordinari sul nostro sistema nervoso e ci aiuta ad autoregolarlo.
0: Assolutamente sì, io devo autoregolarmi con Tom che mi fa segno, parliamo a breve di questa cosa, ci torniamo.
1: Ok.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Eh sì, è finita sta la vista, ma non è ancora finita perché, caro Giorgio, stavamo raccontando di te e delle altre persone che collaborano con te per i diversi progetti, giusto?
2: Eh sì, vorrei anche ringraziare mia moglie illegalmente, che abbiamo già citato, Angelica Monacelli, psichiatra che cura la parte emotiva dei percorsi di educazione alimentare per le persone che soffrono di fame nervosa. Uh-huh. E mia suocera Marina Grossi, che sta portando avanti i corsi di yoga e meditazione con l'associazione, estremamente graditi dalle persone che seguiamo.
1: Bene, bene, bene. Poi voi siete aperti comunque a nuove collaborazioni, nuove iniziative, quindi certo, tutto in divenire. Ricordiamo al volo il nome dell'associazione:
2: Neuro Nutri Hub APS.
1: Perfetto. E poi riferimenti per trovarti in rete li abbiamo dati prima, quindi insomma è facile cercarti ed entrare in contatto con te con le mille idee, progetti e cose future che sicuramente accadranno nei prossimi mesi. Giorgio, siamo in sigla, abbiamo finito. Hai visto, il tempo è volato.
2: Eh sì, sì, sì.
1: Bene, a questo punto ti lascio il timone della trasmissione per la conclusione del programma.
2: Jerry, volevo ringraziarti per questa opportunità. Una bellissima esperienza ed è bello poter parlare così apertamente di problemi che a volte vengono stigmatizzati o eccessivamente imbellettati, magari quando se ne parla in ambienti come la TV, quasi idealizzati. Mm-hmm. E invece poterne parlare con questa leggerezza, magari andando a toccare di più in maniera autentica le persone che ci ascoltano, sicuramente è una bella opportunità.
1: Sì, assolutamente sì. Io ringrazio te davvero per aver accettato l'invito, è stato piacevole ascoltarti perché poi ci hai messo cuore in tutto quello che ci hai raccontato anche delle parti di te molto personali, ti sei veramente messo a nudo raccontando anche l'amore che hai per questo lavoro che fai da tanto tempo, col desiderio di occuparti delle persone. Come abbiamo detto all'inizio, mi è piaciuta tanto la parola magica gentilezza, che è un po' un identificativo della tua personalità, quindi davvero sì. Giorgio, grazie mille. Io saluto il nostro amico Tom in regia, sempre preziosissimo, quindi anche per questa puntata è stato sempre presente. Ringrazio voi amici per aver seguito questa ultima puntata della 15ª edizione di Hasta la Vista. Rimanete incollati alla vostra radio preferita perché noi a breve torneremo, per tutta l'estate ci saranno le repliche delle migliori puntate di questa 15ª edizione e poi in autunno torniamo con la 16ª edizione di Hasta la Vista. Giorgio, domanda finale per te: come si salutano gli amici in ascolto?
2: Beh, grazie per averci ascoltati e hasta la vista.
1: Bravo, speravo lo sapessi, ma questo hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3, hasta la vista! Ciao Giorgio, a presto! Ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah. Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

0: listening to International Dance.
1: Come back next week for more of the world's hottest dance tracks,
0: selected and mixed by Pietro Cagliostro.
2: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
3: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi seconda puntata di questa sessione, perché ce ne siamo già occupati visto che le razze dei gatti sono moltissime, proprio dedicate alla loro descrizione, al loro racconto, un argomento richiesto da voi più di una volta, ma io insomma vi accontento sempre, come sapete, abbiamo già affrontato, abbiamo già raccontato moltissime razze. Oggi siamo arrivati al Devon Rex, un gatto veramente molto particolare. Il Devon Rex infatti non è un gatto comune, è eccentrico ed estremamente sensibile. Queste caratteristiche devono indurre a considerare attentamente l'idea di fare di lui chiedo scusa, il nostro micio di casa. Si addice solo a coloro che possiedono una certa esperienza in fatto ad animali, che siano dotati di un'estrema sensibilità e che gli possano dedicare del tempo, perché il Devon Rex ha bisogno di tanta compagnia e di numerose attenzioni. Gli esemplari di questa razza vivono bene in ambienti ristretti che devono essere ben riscaldati e sono ideali per le persone che amano i gatti ma che sono allergiche al loro pelo, poiché essi non ne perdono. Le origini del Devon Rex sono recenti e la sua storia è alquanto singolare. Nel 1960, grazie all'unione di una gatta domestica di proprietà della signora Beryl Cox e di un gatto di strada, nacque un micino nero molto particolare, simile ad un folletto, che aveva il pelo arricciato e grandi orecchie. La signora Cox, nonostante le strane sembianze del gattino, lo tenne con sé e lo chiamò Kirley. Dopo aver appreso da un articolo di giornale che un allevatore di nome Brian Stirling Webb si stava interessando ad un nuovo tipo di gatto dal mantello ondulato e cortissimo, chiamato Cornish Rex, la signora Cox propose Kirley per il suo programma d'allevamento. Fu fatto accoppiare con 9 gatte che partorirono in totale 29 cuccioli. Il risultato fu molto deludente perché i nuovi nati avevano un pelo normale, ma proprio grazie a questi si scoprì che Kirle e le gatte avevano dei geni differenti. Fu quindi scoperta l'esistenza di un secondo gene, appunto il Devon Rex. Gli esperimenti proseguirono seguendo due programmi differenti. Attraverso molteplici incroci condotti in modo distinto, il Devon e il Cornish precisarono ciascuno le proprie caratteristiche. Inizialmente le associazioni accettarono e considerarono la razza Rex senza distinguere fra Devon e Cornish. Nel 1979 diede loro una registrazione separata e nel 1983 permise il loro campionato in Europa. Il primo esemplare di Devon Rex comparve nel 79 per merito di Jerry Weaver. Il Devon Rex è l'eccezione alla regola che afferma che la prima impressione è quella che conta. Appare triste e timido, quando in realtà è molto vivace, giocarellone e un instancabile corridore. pare essere uno dei felini più veloci in assoluto. Questo atipico gattino è inoltre molto socievole. Bastano pochi minuti perché tra lui e l'uomo si crei un vincolo di reciproca simpatia. È un folletto che ti balza sulle spalle all'improvviso e lì si adagia facendo le fusa. Il Devon Rex è particolare non solo per il suo curioso e strabiliante aspetto, ma anche per il carattere così fuori dal comune. È un coccolone, tanto che il suo più grande desiderio è quello di stare tra le braccia del padrone, possibilmente sotto il suo maglione o sotto le sue coperte, che adora e a cui non fa mai mancare moine e fusa. È un gatto molto allegro e curioso, non sopporta stare solo. Infatti, la dipendenza dall'uomo è totale, non solo perché è bisognoso di molto affetto, ma anche perché senza le sue cure non potrebbe mai sopravvivere. Ama giocare e gli si può insegnare senza fatica a riportare gli oggetti lanciati. È sempre allerta e attento a quanto gli succede intorno. Capta, grazie alle grandi orecchie, ogni minimo rumore. È molto rispettoso dell'umore dell'uomo, dei propri simili e degli altri animali in genere, con i quali convive senza alcuna difficoltà, grazie alla fiducia incondizionata che caratterizza il suo buon carattere. L'aspetto del Devon Rex è, come già detto, molto curioso e atipico. Il corpo è solido e muscoloso e snello e anche di media grandezza con il torace ampio. La testa è di piccole dimensioni, è leggermente più lunga che larga e il muso è corto e ben sviluppato, con un mento forte, gli zigomi e i cuscinetti portabaffi prominenti. Le orecchie sono molto aperte alla base. Sono grandi in proporzione alla testa e terminano con un triangolo arrotondato. La loro parte esterna è ricoperta di un pelo fine che in quella interna è invece molto rado. Gli occhi sono grandi, ben distanziati tra di loro, a forma di limone e inclinati verso l'esterno dell'orecchio. Il loro colore si accorda sempre con quello del mantello. Le zampe sono di ossatura medio-fine, lunghe e sostenute da piedi piccoli e ovali. Quelli posteriori appaiono più alte rispetto a quelle anteriori. La coda è di proporzioni medio-sottile, è lunga e si assottiglia in punta ed è ben ricoperta da un pelo corto e ondulato. Il pelo del corpo è corto con tessitura fine e ondulata. Le sopracciglia e i baffi sono arruffati, ruvidi e di media lunghezza. È consigliata pulire con molta frequenza tutti i padiglioni, tutti e due ovviamente, i padiglioni auricolari con un batuffolo di cotone imbevuto di un prodotto contro il cerume, che, altra caratteristica peculiare del Devon Rex, si presenta di colore marrone scuro, tanto da far sospettare la presenza di acari anche quando non ci sono. Ecco, questo era il Devon Rex, veramente un gatto affascinante. Siamo ovviamente in radio e non potete vedere i suoi disegni e le sue foto, ma insomma il Devon Rex lo conosciamo un po' tutti noi gattolici. Poi c'è anche lo Sphinx, che sembra simile ma ha molto meno pelo e poi è anche un po' diverso sotto il punto di vista estetico. Il colore del pelo. La particolarità del Devon Rex non riguarda il colore del mantello, ma la sua tessitura e la sua lunghezza. Ha un pelo corto ed ondulato. La tonalità che caratterizza il colore di base è molto varia. Infatti vengono accettate tutte le varianti di colore di disegno, compreso il bicolore e il mantello con i pois del siamese. Il Devil Rex mostra disponibilità, allegria e vivacità solo quando sa di potersi fidare del suo padrone. Per conquistare la sua fiducia è necessario seguire dei piccoli accorgimenti. È molto fiducioso per natura, ma gli piacciono i luoghi nascosti e accoglienti, non per timidezza, ma perché ama il caldo. Ha bisogno di molta sicurezza e quindi, quando lo si accoglie nella propria casa, non si deve dimenticare di creargli un piccolo nido. La toilettatura non richiede molto impegno, perché il pelo molto corto gli consente di tenersi perfettamente pulito da solo. Una particolare attenzione merita, come dicevamo prima, la pulizia delle sue grandi orecchie. Essendo quasi del tutto prive di pelo, è facile che diventino recettacolo della polvere. Importante, per evitare raffreddori, è che nella stagione invernale non ci si dimentichi di mettergli un cappottino di lana, ma solo nei luoghi freddi e fuori casa. Inoltre, se deve partecipare ad un concorso di bellezza, il bagno deve essere fatto 2 o 3 giorni prima, altrimenti il pelo non sarà aderente alla cute. Un ultimo accorgimento riguarda la sua alimentazione. A causa di un robusto ed eccessivo appetito, è spesso soggetto a disturbi intestinali. Per evitare questo rischio, bisogna dargli tutto il cibo di cui necessita, ma frequentemente e suddiviso in piccole quantità. Ci facciamo la nostra prima pausa, poi andremo a vedere ancora del Devil Rex e un discorso sui cuccioli che è importante, e poi passeremo all'egiziano Mau.
4: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
5: Quando è partito?
4: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
5: Direttore?
6: Vado!
7: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore?
8: Allora, vacanza per tutti!
7: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Stiamo parlando delle razze dei gatti. Siamo arrivati al cucciolo del Devon Rex. Il Devon Rex alla nascita è più piccolo di cuccioli delle altre razze, forse anche più gracile, e questo potrebbe causare qualche caso di mortalità, purtroppo. Perciò necessita di molte cure, proprio come un neonato. Quando nasce, il suo corpo è rivestito da un leggero mantello di pelo molto corto, alternato a zone prive di peluria sul pancino e sul collo. Per questo motivo deve vivere in un ambiente con una temperatura calda e costante, al fine da evitare l'esposizione ad eventuali colpi d'aria. Inoltre, quando comincia ad aprire gli occhi dopo 3 o 4 giorni dalla nascita, non bisogna esporlo alla luce diretta per evitare che essi si irritino. Dopo un mese mostrerà il suo vivace temperamento, esce dal nido e lotta con i fratellini. Con il passare del tempo acquista sicurezza e diventa meno delicato fino a diventare un adulto robusto. Andiamo a vedere l'egiziano Mau. L'egiziano Mau è un affascinante ed elegante gatto dal mantello maculato che contende a buon diritto all'Abissino il titolo di gatto domestico più antico in assoluto di cui si conservi la documentazione. Infatti, effigie di questi gatti reganti sia il tipico ticking dell'Abissino sia il netto spotting del Mau sono raffigurate sulle tombe egizie risalenti al 1567 a.C. Non è dato a sapere quale dei due felini fosse allora il gatto dei faraoni, così amato anche dal popolo e tanto prezioso, grande cacciatore. Salvava gli enormi granai dai quali dipendeva l'economia del tempo dall'assalto dei topi, tanto da essere tutelato da leggi severe e venerato sotto forma di divinità come la dea Bastet, che aveva i lineamenti felini. L'unica cosa certa è che le due razze, originarie della stessa zona, erano assolutamente naturali, cioè che non sono state create dall'uomo. Lo storico Diodoro scrive che gli egiziani preparavano per lui un delizioso manicaretto che consisteva in pane imbevuto nel latte e pesce tritato. Inoltre era il gatto preferito da Chepea, dea della creazione, perché sulla sua fronte era disegnato lo scarabeo sacro. Gatto affettuosissimo, il suo attaccamento al padrone è così forte e assoluto che pare non gli tolga mai gli occhi di dosso, sempre pronto, attento ad ogni suo piccolo cambiamento d'umore. È riservato, ma capace di tenere

slanci d'affetto verso il suo padrone. In genere non è molto socievole con gli estranei, perché tende a fare amicizia solo con le persone che attirano la sua simpatia. Si addice a tutti coloro che subiscono il fascino del passato e che amano i felini dal temperamento docile e fedele. È un vero gatto domestico. Ama la tranquillità della casa e colui che lo ha scelto come compagno e non richiede molte attenzioni perché sa essere anche indipendente. Prima della Seconda Guerra Mondiale, l'egiziano Mau era piuttosto diffuso in Europa, soprattutto in Italia, Francia e Svizzera. Ma come per tutti i gatti, le vicissitudini belliche ne decretarono la scomparsa quasi totale. Una principessa russa che viveva a Roma utilizzò addirittura i canali diplomatici per ottenere un gatto maschio di questa razza, la cui esportazione era vietata, per farlo accoppiare con la sua femmina nel 1953. Da questa coppia discendono tutti gli attuali egiziani Mau, che si diffusero anche negli Stati Uniti, quando nel 1956 la principessa vi si trasferì e dove, dato che la nobildonna considerava superfluo il suffisso Mau, che in egiziano significa gatto, vennero inizialmente conosciuti soltanto come egiziani. Nel 1977 un'associazione riconobbe la razza che venne presentata alle esposizioni e di conseguenza conobbe un ancora maggior successo oltreoceano. Questo gatto è un gatto dall'intelligenza vivace, riservato e quasi timido, nonostante ciò socializza bene con i suoi consimili, che non devono però molestarlo perché reagisce violentemente e diventa aggressivo. È molto affettuoso con tutti, tende ad intrufolarsi ovunque ed è un ottimo compagno di giochi con il suo padrone, al quale è molto fedele. Stabilisce un rapporto basato sulla fiducia e su un amore quasi totale. Il suo miagolio, che emette solo se vuole ottenere qualcosa, è sommesso e discreto, ma lo stesso non si può dire certo del suo smodato appetito. Pare addirittura che un maschio arrivi a disdegnare una femmina, preferendole una bella ciotola di cibo. Questo gatto ha la caratteristica tipica del vero felino, è agile e scattante ed è un ottimo cacciatore. Quest'ultima qualità gli permette di badare a se stesso anche senza l'intervento dell'uomo. Nonostante l'indipendenza che dimostra in cattività, è amichevole e di buona compagnia, e ciò fa di lui un ottimo gatto domestico dal carattere equilibrato. La morfologia del Mau è elegante e misteriosa, quasi statuaria. La figura appare longilinea e slanciata, la sua taglia è media, con una muscolatura ben sviluppata, la testa leggermente arrotondata e mai appuntita e cuneiforme, con le guance piene. Il mento è forte e il profilo diritto presenta una leggera curvatura dal ponte del naso fino alla fronte. Le orecchie sono da medie a grandi, leggermente appuntite, larghe alla base e distanti tra di loro. Poi, insomma, ci sono altre caratteristiche che ometto perché siamo in chiusura, ma volevo parlare delle cure. Il gatto egiziano Mau si adatta molto facilmente alla vita d'appartamento perché non sente la necessità di vivere in uno spazio aperto, anche se non disdegna di sdraiarsi a prendere il sole in terrazzo. Il padrone del Mau non deve dimenticare che è un gatto delicato perché risente molto degli sbalzi di temperatura. Per questo motivo, durante i cambi di stagione, richiede attenzioni e cure particolari.
Ci facciamo la nostra seconda pausa, poi torniamo per i saluti e nella prossima puntata termineremo questo trittico dedicato alle razze dei gatti parlando del gatto europeo, che ricordatevi è una vera e propria razza. A tra poco.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata con questo racconto e questa descrizione delle razze dei gatti. E partiremo dal gatto europeo nella prossima puntata. Un caro saluto agli amici di tutto il mondo da parte mia e alla prossima. Ciao!
7: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
8: A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: diventa perdente.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
0: Yes.

0: onda.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

I'll Make Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Il soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

Il re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'undicesima posizione.

0: Anno 1996, Fugees prendono un classico della musica folk e lo trasformano in un capolavoro immortale. La voce potente è quella di una giovane Lauryn Hill, nasce così la versione definitiva di Killing Me Softly with Song, è un brano che ha ridefinito l'R&B, vincitore di un Grammy e colonna sonora di una generazione.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco.

Brown Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti Killy è la settima posizione.

Erano le TLC con Waterfalls, ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome ancora una volta Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

0: La sesta posizione di Maxwell con Ascension chiude la seconda parte di Black Coffee.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Black Coffee. Black Coffee.
6: Black Coffee.

0: Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.
1: If I should stay.

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

0: Remember the Time. Questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop, accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?
1: Greatest soul songs of the 90s.

Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda parte.

0: Ben trovati cari radioascoltatori e benvenuti a questa seconda parte dello speciale, il terzo memorial Luciano Gaucci. Come ben sapete, come si diceva anche nella scorsa puntata, nei giorni scorsi si è svolto al Palabarto di Perugia il terzo memorial Luciano Gaucci, intitolato e dedicato alla figura dell'indimenticato presidente biancorosso che ha segnato uno dei momenti più felici della storia calcistica del Perugia Calcio. Memoria che quest'anno si svolgeva appunto al Palabarton con la formula del calcetto, del calcio a 5, con quattro squadre che hanno raccolto ex giocatori del Perugia del periodo di Luciano Gaucci, quelli degli anni 90 del Perugia post 2000, nonché una rappresentativa di calcio a 5 che a Perugia ha avuto una grande tradizione grazie alla squadra che vinse allora con l'allora capitano Riccardo Gaucci, arrivò a vincere persino il tricolore. E infine una rappresentativa invece dell'ultimo Perugia, quello dei professionisti, della squadra che ha disputato l'ultimo campionato di Serie C salvandosi proprio nel finale. In questa seconda puntata noi andremo avanti con le nostre interviste dei protagonisti che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Abbiamo ascoltato già le voci di alcuni nella prima parte di questo speciale di Passione Sport. In questa seconda parte avremo altri protagonisti e cominceremo da una personaggio che quest'anno ha avuto un ruolo importante come consulente con lo stesso Riccardo Gaucci nel Perugia e ha avuto un ruolo secondo me importante anche nella salvezza del Perugia. Parliamo di Walter Alfredo Novellino, ex grifone, ex allenatore del Perugia, uomo simbolo della storia del grifo, che appunto ai nostri microfoni un po' ci ha raccontato un po' la serata, le emozioni che ha visto, che ha vissuto e che ha visto, e soprattutto il rapporto suo che è stato con Luciano Gaucci. Walter Alfredo Novellino, che comunque è stato sempre con noi gentilissimo e disponibile ai nostri microfoni. Ecco quindi il primo contributo di questa seconda parte con Walter Alfredo Novellino. Radio Antenna Web, ma ti prendo in diretta, Antonello Zacconi. Come li vedi questi giocatori in campo?
1: Un po' pesantiti.
0: Sì, non è il modulo che fa la differenza in questo caso.
1: No,
0: proprio
1: qui c'è la qualità delle squadre che tecnicamente sono molto bravi, ma chi non è abituato a giocare a calcio
0: è un'altra cosa. Senti Walter, a parte le battute, però è una bella serata, è un'ulteriore serata di sport, no?
1: Una grandissima serata, sono felicissimo per Gaucci, per una persona che ha meritato e merita tutto questo che sta avendo.
0: Senti Walter, abbiamo parlato tante volte di Luciano, della tua storia a Perugia, ovviamente su tanti fronti. C'è un ricordo particolare, un'immagine? Tu hai vissuto un po' le epoche, da Franco da Toma a Luciano Gaucci, hai vissuto tanti presidenti, no, a Perugia?
1: Il ricordo più bello è quello che quando allenavo gli allievi mi hanno portato in prima squadra. E da lì ho iniziato la mia carriera da allenatore.
0: Quando te l'ha detto, come ti sei risentito, Walter?
1: Ma onestamente non ero per niente emozionato. Ero felice perché ero convinto di poter trascinare Perugia alla Serie B. E così fu, così è stato.
0: Cioè, le emozioni non si mescolano mai. Tu hai vissuto la stella del Milan, hai vissuto il Perugia, hai vissuto le... Mister, ti chiamano ma ti dicono che hai perso.
1: Ti lascio.
0: Riccardo, ma è sicuro che ha perso?
1: Ha perso.
0: Stiamo vedendo in diretta un po' Mister Novellino che praticamente sì, lo stanno un po' prendendo in giro affettuosamente perché ha perso la partita.
2: Dov'è tu?
0: Bella Mister, bella così in diretta, sì, grazie, ciao. Eh sì, Walter Alfredo Novellino, in questo siparietto finale che abbiamo voluto lasciare così come è venuto, con Riccardo Gaucci che lo prendeva in giro perché la squadra che lui guidava come tecnico del Perugia anni 90 aveva perso, chiamiamola così, la semifinale per andare poi a confrontarsi nella finalissima, ricordo, vinta dal Perugia 2025-26. E ovviamente qui la freschezza atletica dei ragazzi di Giovanni Tedesco sicuramente ha fatto la differenza nel campo di calcio a 5. Ma detto questo, al di là del risultato, quello che conta è quello che Novellino ci ha detto, la sua emozione. Grazie a lui ho iniziato a fare il tecnico, ha iniziato negli anni 90 con le giovanili del Perugia dal 90 al 92, per poi andare a guidare la prima squadra. Poi c'è stato l'esonero da parte di Gaucci, insomma, però Novellino nonostante tutto è rimasto legato a Gaucci, alla sua, al periodo e a questo presidente. Novellino che è stato tante cose, è stato uno dei grifoni più importanti della storia del Perugia, ma è stato anche uno dei calciatori più iconici degli anni 70. Ricordiamo che Novellino è stato uno degli artefici dello scudetto della stella del Milan, quel Milan 78-79 che proprio vinse lo scudetto davanti al Perugia dell'imbattibilità. Insomma, Novellino è stato tante cose ed è stato sempre un piacere trovare questo giocatore, a mio avviso, a suo modo, uso una parola forse esagerata, leggendario, perché Novellino è stato tante cose, è stato Monzone, è stato un giocatore che faceva impazzire i tifosi con i suoi dribbling, le sue serpentine, il suo modo molto molto molto estroso di giocare. E dopo Walter Novellino ai nostri microfoni abbiamo avuto due personaggi diversi. L'uno è stato un ex grifone, a suo tempo ha rivestito la carica di direttore sportivo all'interno del Perugia, sta facendo un'importante carriera proprio nella dirigenza. In quest'ultimo periodo è stato direttore sportivo con Daniele Pradè alla Fiorentina, era in tribuna, è sceso in campo, ma ha voluto portare il suo contributo, il suo saluto, e parliamo di un perugino, un numero doc, ovvero Roberto Goretti. Roberto Goretti che abbiamo veramente carpito la sua intervista, non era molto restio a parlare, aveva già fatto dichiarazioni, poi il ruolo che lui ricopre come dirigente alla Fiorentina probabilmente lo sente, però è stato gentilissimo e ci ha rilasciato una dichiarazione. Altra chiacchierata invece interessante con Lamberto Boranga, anche lui l'abbiamo preso a bordo campo, che seguiva con attenzione, con partecipazione, le fasi delle partite di calcio a 5. Lamberto Boranga che ha aperto per noi una sorta di chiacchierata confidenziale, ha aperto per noi lo scrigno dei ricordi da ex portiere del Perugia, ma anche lui uno dei giocatori più, come dire, emblematici, simbolici degli anni 60 e 70. Giocatore è non solo ex Perugia, ex Fiorentina, ex Cesena, una carriera lunghissima e un esempio di longevità, perché Boranga ancora all'età di 82-83 anni è un uomo con un fisico integro che ancora fa sport, che ancora sale alla ribalta delle cronache per le sue imprese sportive di vario genere. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata tra calcio, portieri e, essendo anche un medico, Boranga, avendo rivestito per tanti anni il ruolo di medico alla medicina dello sport, abbiamo parlato anche di salute e prevenzione. Prima Roberto Goretti e poi Boranga. Roberto Goretti, non sei entrato in campo, però diciamo l'emozione di rivedere tanti amici e dei compagni, penso che no, fa sempre piacere.
3: Sempre molto piacere, cioè con quei 7, 8, 10 c'è un feeling incredibile da quando eravamo qua a Perugia tutti insieme, e ogni volta che ci ritroviamo è una gioia vera.
2: Come li stai vedendo fisicamente?
3: A pezzi.
2: Senti Roberto, Perugia nel cuore, insomma, che ricordo, Luciano Gaucci, ci sono tante immagini, il tuo Luciano Gaucci qual è stato, diciamo?
3: Ma faccio diciamo la somma finale, cioè di un presidente che ci ha aiutato tanto a livello personale, ci ha permesso di poter intraprendere insomma questo mestiere di giocare a calcio, e credo che sia stato quasi un benefattore, no, per la città di Perugia, perché portando in alto la squadra di calcio ha portato in alto la città.
2: Senti, era più facile coi piedi o dietro una scrivania? Ultima domanda.
3: Ma sono due cose che non ci azzeccano niente l'una con l'altra, sono due cose talmente diverse. quando uno finisce di giocare si azzera tutto e fa nella vita cose dalle quali deve ripartire da zero, per le quali deve ripartire da zero.
2: Era un calcio più romantico, Roberto, rispetto a oggi? O sono cambiati i tempi? C'è del bello e del brutto come sempre nel calcio?
3: Come sempre, era una società diversa, un modo di una cultura diversa, ma a livello di per qualsiasi cosa, a livello proprio sociale nel nostro paese, quindi è cambiato il calcio come è cambiato.
2: Mister, ma adesso te stiamo prendendo i tuoi consigli a Targioli. Che consigli gli volevi dare, Lambert?
1: A Targioli, ma questo è un gioco diverso dal gioco del calcio, dal gioco del calcio a 5. È un po' ibrido, anomalo, però si può giocare per divertimento, per commemorare Gaucci, il vecchio presidente. È stata una cosa bella, siamo fra amici,
0: certo.
1: Li rispettiamo, il gol ha un valore limitato. Un po'.
2: Senti, tu Walter, ho visto Franco Vannini girare un po' il palazzetto, insomma, tante generazioni di grifoni. Lambè, che film c'hai in mente? Perché tu hai visto tante ere del grifo, no? Se scorri la pellicola, qual è il ricordi, insomma, qual è quelli che...
1: Sai, io ho giocato con quando c'era praticamente l'inizio del Perugia, certo, della Serie C, perché l'ha mandato la Serie C perché era capoluogo di regione.
0: Certo.
1: E quindi dopo è successo che io sono stato venduto alla Fiorentina,
0: sì,
1: e con quei soldi che hanno guadagnato con la Fiorentina ci ho fatto la squadra e dopo sono andato in Serie B. Vuol dire che io tutto sommato ho partecipato all'evoluzione del Perugia dalla Serie C alla Serie A. Questo è importante,
0: questo è importante,
1: significativo,
0: assolutamente.
1: E io sono veramente onorato di questo.
2: Senti, adesso vediamo che Boras batte i rigori, Michele non so se lo para, ma non lo so, ma Michele era un bel portiere effettivamente.
1: Ma sì, ma come tutti i portieri del Perugia, come Vinti.
2: Come Graziani, certo.
1: Ma adesso tira uno che non è capace, devi stare fermo.
2: E la parata.
1: Stai fermo, Vinti.
2: Certo.
1: Se tu stai fermo lo fai. Se ti muovi prima, questo non è buono a tirare, no? È il principio, no? Quindi se tu gli lo avvantaggi solo, se lo anticipi.
2: Senti Lamberto, la domanda invece sul piano medico sportivo, sei stato un po' un testimone, un ambassatore di un certo stile di vita, vedere questi atleti che comunque ancora qualcuno di loro fisicamente sta bene, non c'è età per fare sport, non c'è età per avere una giusta alimentazione, no?
1: Hai capito, perché il calcio è uno degli sport più favorevoli per allungare la vita e il portiere è ancora migliore perché il portiere ragiona di più col cervello, c'ha più intuizione delle cose, c'ha più istinto. Fondamentalmente chi non fa sport perde qualità, certo, di vita, quindi, certo, è una medicina che uno deve prendere tutti i giorni con pazienza, con voglia e con impegno, e quindi vivi meglio e vivi anche più a lungo.
2: Senti, l'ultima cosa, perché gira sta foto, però quando eri frego ti ho visto a Cesena con una tazzina di caffè, ma era vera? Era vera.
1: Vero, caffè è un antiossidante.
2: Ah certo, certo. No, ma... Grazie. La Montevago forse, questo se rimanesse a Perugia è un bel giocatore, no?
1: Ma io penso che Montevago deve andare in Serie B o in Serie A, perché
2: so,
1: è un giocatore che può portare dei soldi giusti, e quindi io ve lo darei via, perché c'è mercato.
2: Certo, grazie mister, grazie. Ciao. Ciao.

Eh sì, buon Lamberto Boranga ci ha veramente deliziato con anche aneddoti legati al suo passato, alcune piccole chicche, non solo, poi anche alcuni discorsi sportivi molto molto interessanti a livello di salute, salvaguardia e importanza di fare pratica sportiva quotidianamente. Oh, e le nostre interviste poi sono andate avanti con altri personaggi. I prossimi tre che andremo ad ascoltare sono tre storie diverse di calcio a Perugia. La prima è di un ragazzo che da Ponte Valleceppi, da Lidarno Ponte Valleceppi, è balzato alla cronaca come uno dei portieri poi più iconici e più importanti del Perugia, che piano piano è riuscito nell'era Gaucci a risalire dalla Serie C alla Serie A. Una persona schiva, molto umile, ma molto molto gentile e anche emozionata perché vedeva il figlio come una presente nella rossa dell'attuale Perugia, come uno dei portieri giovani promesse che gioca anche nella primavera. Parliamo di Graziano Vinti, Graziano che è un amico, una persona sempre disponibile, ma è stato anche un portiere che ha saputo interpretare magistralmente il suo ruolo nella categoria. L'altro personaggio non ha bisogno di tante presentazioni, lui partito da Mugnano, ha scalato il calcio internazionale, è diventato a Marsiglia un idolo, ha giocato nelle stagioni indimenticabili nella Juventus e in altre squadre, nella Lazio, penna bianca ovviamente, Fabrizio Ravanelli, che di fatto dal lontano campionato 87-88 vinto con il Perugia di Mario Colautti in poi, nel suo ritorno poi a Perugia dopo le sue felici stagioni nella Juventus, dopo aver vinto praticamente tutto, Fabrizio è tornato a Perugia e, come lui stesso lo sa, ha il grifo tatuato nel cuore e tatuato, perché è vero, nella pelle. Quindi un tifoso oltre che un grande campione che ha saputo interpretare al meglio lo spirito del grifo e soprattutto portare l'Umbria, il nome di Perugia dell'Umbria a livello internazionale. Con Fabrizio abbiamo fatto un passaggio molto breve perché, come dire, era sicuramente preso dal suo ruolo di allenatore in pectore della squadra del Perugia anni 2000 e quindi abbiamo così scherzato un po' sul suo nuovo ruolo di allenatore, se sarebbe stato riconfermato. E infine abbiamo ascoltato direttamente dall'Inghilterra un attaccante dell'era Cosmi, non fece tanti gol, James Boythroyd, ma è il secondo anno che viene a Perugia, che con piacere ricorda la figura del presidente Gaucci. Devo ringraziare per la traduzione l'interprete di eccezione, il mio amico Angelo, che era lì presente, che ringrazio qui dai nostri microfoni per averci prestato la sua traduzione al volo come interprete.

0: questo?
1: Ma sì, decisamente, innanzitutto questo è un evento bellissimo, perché ricordare il grande presidente Luciano, che veramente è stato per noi tutti quello che ci ha dato delle soddisfazioni, penso, veramente grandi. E poi anche queste partite, poi quest'anno c'era anche mio figlio, insomma, per me è
0: una cosa speciale. Senti Graziano, ma di Luciano Gaucci solo una cosa, la prima immagine che ti viene in mente quando l'ho incontrato la prima volta?
1: Ma l'immagine, più che altro, ho capito subito che era una persona che voleva vincere, determinata, una di quelle persone, certo, che in quel momento, in modo particolare, insomma, portava della positività, e infatti poi si è dimostrato nel tempo, no, tutto quello che è riuscito a fare.
0: Ti vedo un forno però, non ti ho visto. grazie. Ciao.
2: Anche l'anno scorso ti ho chiesto una parola per Radio Antenna Web, insomma ti ho visto bene nella parte del mister, ti ha ricalato proprio alla fine.
3: Sì, alla grande, abbiamo meritato, meritavamo di vincere il torneo, però lo vinceremo il prossimo anno.
0: Senti, a parte tutto una bella serata, no?
3: Sì, bellissima, bellissima.
0: Ricordi belli, chi hai visto più in forma di tutti?
3: Ma sì, noi, sì. Noi onestamente Stendardo, Jay Bodroid e Tottori Tedesco in grande forma, e Tardioli ha parato tutto.
0: Grazie Fabrizio, ciao. Secondo anno a Perugia questo torneo, in ricordo di Luciano Gaucci, quali emozioni?
4: The emotion of in second year here in Perugia, your emotion?
5: Ah, today it was a great day, we had a lot of fun today, but I still don't like to finish second.
6: Lui si è divertito molto per questa giornata e ha provato diverse emozioni.
0: Ti abbiamo visto in forma, stavi bene fisicamente.
6: Your physical is okay today.
5: Yes.
6: You are strong.
5: Yes, my physical is always good. I keep training, I play football, so for me I feel good.
6: Lui mantiene sempre allenamento.
0: The last question, di che cosa ti occupi? Sei ancora nel calcio in Inghilterra, cosa fai?
6: In England you work, you have a job in England now?
5: Televisione, Sky Sports.
6: Stai in televisione.
5: Grazie.
6: Thank you.
5: Grazie.
7: A corso come un

e abbiamo chiuso la parata dei giocatori degli ex Grifoni andando a intervistare Massimiliano Fusani, che fu uno dei centrocampisti più importanti dell'era di Sergio Corna Grifo. Giocò a Perugia dalla stagione 2001 alla stagione 2005, collezionando ben 66 presenze e 5 reti. Fusani, che poi ha avuto un'ulteriore carriera con Modena e Bari, ma soprattutto a Sassuolo, dove dal 2007 al 2011 ha vestito la maglia nero-verde con ben 100 presenze. Oggi Fusani ha rivestito nell'ultima stagione il ruolo di team manager del Sassuolo, quindi ancora orbita nel mondo del calcio. E anche lui ha voluto lasciare un ricordo. E poi siamo passati invece diciamo, a delle figure non calcistiche. Il primo è una delle memorie del calcio perugino, dagli albori fino ad oggi. Uno dei creatori, dei curatori, dei responsabili del museo del calcio, il museo del Perugia Calcio, che è uno dei fiori agli occhielli di questa società, che da ben 10 anni con questo museo, che tra i più importanti, se non uno dei più importanti d'Italia, si è posto all'attenzione di tutto il panorama calcistico nazionale ed internazionale. Un museo che vale la pena visitare.

0: Fusani, è stata veramente una bella serata, no? Una serata di tante emozioni.
1: Sì, assolutamente, anzi, ringrazio Riccardo che mi invita sempre, vengo e partecipo molto volentieri.
0: Senti, come hai visto in campo qualche tuo, diciamo, giovanotto compagno?
1: No, ho visto i giovanotti che, insomma, si danno da fare, è andato filo da
0: torcere. Un bel Tardioli, in porta, sì.
1: Tardioli è in splendida forma, no? Ci siamo divertiti, penso che, insomma, siano un po' più belle serate.
0: Grazie Fusani, grazie alla prossima, ciao. Claudio Giulietti, Perugia Calcio Museo, ma tante cose, soprattutto l'amore per il Grifo. È memoria, no? Questa è memoria di fatto, no? Questo annovera ancora memoria quello che è un po' il progetto del museo, no Claudio? Anche questa è memoria.
2: Senz'altro, sicuramente, no? Oggi è stata una giornata bellissima dove si sono fuse generazioni diverse e quindi per noi diversamente giovani è stato un momento di aggregazione, di identità, di appartenenza e quindi una giornata veramente che ha fatto bene al calcio. E soprattutto per chi fa Perugia, insomma.
0: Certo, claro.
2: Migliaia di persone in una giornata dove c'era il ponte, quindi
0: non era scontato, no?
2: Grande successo, speriamo che si segua anche in futuro altre iniziative simili. Veramente bello perché con grossa partecipazione,
0: certo,
2: della città.
0: Senti Claudio, bilancio un museo ormai da oltre 10 anni, che bilancio puoi fare del museo del Perugia Calcio?
2: Il museo al 7 luglio compie 10 anni.
0: Certo, avremo
2: la possibilità di quest'anno di presentare delle, diciamo, decimali veramente straordinari, non posso dire.
0: Non facciamo lo spoiler, ma.
2: Però nello stesso tempo in questo giorno il Perugia presenterà anche le 3 maglie ufficiali per il prossimo anno, quindi uniremo anche questo. Il museo, diciamo che il museo che sta facendo veramente passi da gigante,
0: questo
2: ormai è tra i primi 3 in Italia insieme a quello di Genova.
0: Sì.
2: Il Torino, e abbiamo delle visite continue, soprattutto di tifosi che vengono anche dall'estero, quindi non so, molto bene.
0: Speriamo
2: che anche la prima squadra segua.
0: Noi a Bora se l'abbiamo chiesto, ha detto che si vedrà, ma insomma cercano di fare tutto perché sta triade Novellino, Gaucci, Borras. E ci mettiamo anche Gio Tedesco ovviamente, ma che già è stato riconfermato, insomma,
2: sì.
0: Questo progetto va avanti.
2: Va bene, speriamo, noi tifosi vogliamo bene,
0: sì.
2: Al trio, alla triade che ci ha salvato, quindi speriamo che possa continuare a lavorare.

0: Eh sì, siamo veramente alle battute finali di questi contributi che spero possano aver attirato la vostra attenzione, voi radioascoltatori, voi appassionati di sport. E abbiamo voluto concludere in bellezza con due personaggi che in questo periodo sono sicuramente al centro dell'attenzione anche per le future vicende del Perugia Calcio che verrà. Il primo è il direttore generale Hernán Borras, con il quale abbiamo fatto una chiacchierata intanto nel ricordo di Luciano Gaucci nella serata che è stata. E poi ovviamente la domanda non poteva non cadere sul futuro del Perugia Calcio, ma soprattutto anche su quello che sarà il ruolo di Riccardo Gaucci in questo nuovo Perugia, visto che nella seconda parte della stagione che si è conclusa, Riccardo Gaucci insieme a Walter Alfredo Novellino hanno, come dire, avuto un ruolo determinante sia nel mercato ma sia anche nella scelta di Giovanni Tedesco come allenatore e anche nel condurre, diciamo, in porto questa salvezza che sembrava perlomeno almeno nella prima parte dell'anno calcistico molto molto difficile. Quindi ancora non, mentre vi stiamo parlando, non è ben chiaro quello che sarà il futuro del Perugia in termini di mosse di mercato e anche quindi di consulente di mercato, e se questo Perugia poi sarà in vendita o meno, se la proprietà attuale che fa capo al presidente Faroni e che vede nel direttore generale Borra sono dei suoi uomini fidati, quale sarà il futuro del Perugia. Con Borras abbiamo ovviamente parlato di questo e poi il finale ovviamente con Riccardo Gaucci, che è stato il mattatore, l'artefice di quelle che sono state un po' queste manifestazioni legate al ricordo dell'indimenticato papà, ovvero Luciano Gaucci. Riccardo Gaucci che nonostante la stanchezza non si è lesinato nel voler rilasciare una dichiarazione ai nostri microfoni e che abbiamo noi stessi ringraziato perché comunque ci ha permesso di raccontare, come succede dalla prima edizione, questa importante manifestazione che racconta di sport, racconta di sentimenti, di emozioni, in particolare nel ricordo di Luciano Gaucci, una pagina importante della storia del calcio umbro e del calcio perugino, del calcio nazionale. Con Riccardo Gaucci abbiamo parlato del memoria, abbiamo parlato così una battuta del papà e ovviamente anche una piccola domanda su quello che sarà il suo futuro, il suo ruolo, se sarà dentro ancora l'attuale Perugia Calcio. Con questi due contributi noi ci salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione di queste due puntate di Passione Sport, gli speciali di Passione Sport legati in questo caso al racconto del terzo memorial Luciano Gaucci. L'appuntamento è alla prossima occasione con Passione Sport, quando ci sarà da parlare di sport, di grandi eventi, di importanti manifestazioni, noi cercheremo di essere lì raccontandola in esclusiva per Radio Antenna Web. Antonello Tacconi vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima occasione e ancora buon ascolto con i programmi di Radio Antenna Web. La passione ci lega, la passione per lo sport, la passione di Passione Sport. Direttore Borras, una bella serata, una bella serata.
1: Molto, molto bella, io penso che lui merita, Luciano merita, anche Riccardo che ha fatto questo sforzo, anche tutto l'equipo di lavoro di lui, sinceramente ha sido una bella giornata, soprattutto per i tifosi, perché stavano tutti i tifosi contenti, tutti fanno la foto con i calciatori, mi è piaciuto anche essere parte di questa serata.
0: Io ti ho visto in questi mesi a Perugia, preso veramente, tu hai vissuto il grifo veramente tatuato, si dice da noi, cioè hai vissuto il grifo con tanto amore, tanta partecipazione. Ti ha colpito il Perugia, al di là dell'aspetto di essere entrato col presidente Faroni?
1: Sì, sinceramente io quando lavoro in un lugare faccio tutto, perché senza passione non si può lavorare. Dopo a Perugia mi sento molto bene, non ho fatto ipocrisia, io non voglio fare il tatuaggio del grifo per fare ipocrisia,
0: certo.
1: Io lo che posso fare è lavorare 15 ore al giorno, fare un evento come abbiamo fatto due giorni fa con 15.000 persone nella festa dei 120 anni, di trattare di portare al Perugia a un miglior lugare di quello che c'è oggi, perché purtroppo la scelta calcistica non ha sido buona, ma io non voglio fare il tatuaggio per ipocrisia, io voglio lavorare tanti tanti tanti per il Perugia, perché anche io penso che si un giorno giorno dopo, da qui a 5-6 anni, io non sto a Perugia, voy a rimanere, continuare venendo qui, perché ho anche fatto tanti amici in poco tempo.
2: Certo.
1: È stato 3 anni in una città in Spagna e ne ho fatto tanti amici, certo, come ho fatto qui.
2: Senti, direttore, l'ultima domanda. La domanda che ti fanno tutti, ma noi te la prendiamo da un altro punto di vista. È un Perugia che si sta formando, sicuramente è un campionato importante, sicuramente bisogna fare i conti anche con il bilancio, però ecco, che Perugia potremmo immaginare? Perugia di giovani quest'anno, direttore?
1: Penso che noi dobbiamo fare una squadra per competere, non l'abbiamo fatto gli ultimi 2 anni. Abbiamo sbagliato nella scelta sportiva e dobbiamo fare una squadra di giovani e anche di calciatori con esperienza professionista, perché noi non possiamo fare un campionato solo con giovani o solo con ragazzi di più esperienza. Dobbiamo fare un misto, stiamo parlando tanto con l'allenatore e anche abbiamo buoni ragazzi in nostra squadra, però vamo a fare un misto, sempre si parla che la columna vertebrale deve essere con esperienza.
2: Con Riccardo vi siete poi sentiti alla fine, perché la domanda del secolo.
1: Sì, io mi sono sentito con lui, abbiamo parlato il sabato, abbiamo parlato sempre con lui e speriamo pronto arrivare a un accordo. Purtroppo allora abbiamo alcuna negoziazione aperta e in questo senso non possiamo chiudere un direttore sportivo, ma io lavoro anche con lui, parlo con lui, io comprendo la situazione del tifosi, certo, anche per noi, certo, spettacolare per me,
2: certo,
1: lavorare con un amico, una persona che comprende del calcio, che comprende del business del calcio, che c'è la voglia di vincere come nessuno, che ama il Perugia,
2: per me è un valore aggiunto,
1: per me è tanti valori aggiunti, perché lui pensa come imprenditore, non pensa come dipendente,
2: certo.
1: Entonces, lui c'è molto requisito per stare nel Perugia, speriamo a ver come succede questa 3-4 settimane e vediamo se possiamo arrivare, ma non possiamo sperare di più, certo, perché dobbiamo fare il mercato.
2: Speriamo, ecco, che Borras, Gaucci e Noveleno sia ancora, diciamo, il trittico di questo nuovo campionato.
1: Speriamo.
2: Grazie direttore, gentilissimo, da ragazza a noi. Grazie.
3: Riccardo Gaucci, terzo memorial, però veramente una bella serata. Oh, una serata bella di emozioni.
4: Sì, assolutamente. No? Sinceramente è stato bellissimo rivedere tanti atleti della nostra gestione e soprattutto tanta gente, sì, che è venuta ad assistere a questo gioco e spettacolo con il ricordo di papà, insomma, questo mi ha fatto enormemente piacere.
3: Il popolo del Grifo è presente in qualsiasi momento, questa è veramente una bella sensazione, non so come tu l'hai vista.
4: Assolutamente, ma lo dicevo poco fa che cioè, la brace è calda, basterebbe una scintilla per far riprendere il fuoco.
3: E questa scintilla speriamo che tu ci sia dentro, Riccardo.
4: Io questo non lo so come certo andrà a finire, però in qualsiasi maniera dovesse finire,
3: tu al Perugia gli vuoi bene
4: sempre, quello sempre,
3: e quindi se si vede dagli occhi, loro non lo vedono alla radio, ma tu
4: ci ho passato 15 anni della mia vita, quindi fai a non averlo,
3: e come c'era più, noi chiamiamo il babbo papà, no? Penso che il babbo sarebbe contento,
4: penso che babbo da lassù se la sarà goduta la serata,
3: forse si incazzava anche sul rigore sbagliato.
4: No.
3: Senti, ti voglio ringraziare a nome di Radio Antenna Web per sempre l'ospitalità che ci dà.
4: Grazie a voi,
3: grazie a te Ricca, veramente, ciao.
4: Ciao.
3: Thank you.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda puntata.

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale, lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, esegue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo Squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone piccole, lingue giganti. Ciao!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri sera si è imbaciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera. Ma ha bloccato, si è incazzato, si è...

Let me play among the stars. Let me see what spring is like.

Let me sing forevermore. You are

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

siamo gli Aura Q, il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Here we are, eccoci qua, pronti per una nuova scintillante, posso dirlo? American Top 40, ben ritrovati qui in radio, io sono Roberto Davi, per le prossime due ore suoneremo il meglio della musica che era in classifica qualche anno fa, come solitamente facciamo noi, che ci occupiamo della classifica dei vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America, però lo facciamo con le pinze, diciamolo, perché a noi ci piace addentrarci, a noi piace addentrarci, partiamo subito bene. Nelle classifiche di vendita di qualche anno fa, un po' perché la mia clac qui è tutta superiore ai 70 anni, un po' perché anch'io insomma non è che ci sia molto lontano, ma soprattutto perché ci piace la musica del tempo che fu, piace a noi, so che piace molto anche a voi dall'altra parte, arrivano attestati di stima, infatti abbiamo anche dedicato una parete a questi attestati come fanno i migliori professionisti del settore. Però dopo tutte queste baggianate io direi che è quasi il caso di partire, anche perché la base sta finendo, quindi oggi ci dedicheremo alla classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti il 1 maggio del 1982. Partiamo subito con i debutti, la numero 90 di Patrice Rushen, Forget Me Not.

Forget Me Not, Patrice Rushen. Quando uscì questo disco mi ricordo impazzì letteralmente, perché mi piacque parecchio. Devo ringraziare anche un collega di nome Barattolo, che all'epoca trasmetteva in una famosissima radio genovese, che lo proponeva e lo riproponeva ogni pomeriggio. Insomma, la nostra amicizia risale addirittura 41 anni fa. Era il primo dei 9 debutti quella settimana nelle prime 100 posizioni negli Stati Uniti come singoli più venduti. Alla 87 c'erano gli Alessi Brothers con Put Away Your Love, alla 86 Bertie Higgins, Just Another Day in Paradise, ancora più su alla 83 Jimmy Hall con Fool For Your Love, e alla 82 i 38 Special, che erano un gruppo un po' particolare, quasi ska, come i quasi omonimi Specials con la loro Caught Up In You. Ci fermiamo alla numero 81, dove troviamo un cantante e pianista statunitense originario della Carolina del Nord, molto conosciuto nel mondo del country, che oltreoceano va ancora fortissimo, Ronnie Millsap, Any Day Now.

Any Day Now. Beh, c'è poco di country qui, eh. Devo dire che è una canzone piuttosto pop. Poppeggiante, si può dire, o rischiamo la parolaccia? Vabbè, ormai abbiamo detto. In ogni caso, Ronnie Millsap, che qui da noi in Italia credo non abbia mai venduto un disco, invece dall'altra parte dell'oceano funzionava e come, così come i suoi presunti, a questo punto, colleghi di country music. Era la numero 81 alla 79, Carla Bonoff con Personally, la più alta canzone come debutto nelle prime 100 posizioni. Era Crimson and Clover di John Jett and the Black Hearts, Crimson and Clover, che altro non è che una cover di Soli si muore, canzone di Patrick Samson degli anni 60. Alla numero 78 però facevano capolino anche loro, Freddie Mercury e i suoi Queen con Body Language.

Sicuramente non è stato un album fra i più amati dai fan dei Queen, anche perché nel 1982, come avete potuto ascoltare, strizzarono anche loro l'occhiolino alla dance, anche se ovviamente non è propriamente un brano da ballare questo, però l'album fu molto criticato. Nonostante questo, il singolo che lo lanciò, vale a dire Body Language, entrava a far parte della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America proprio quel primo maggio 1982. Adesso, terminati i debutti, ci tuffiamo nel mondo dei power plays, vale a dire i dischi più suonati quella settimana dai miei colleghi di Oltreoceano. Ne vengono segnalati 10 da Billboard, ne ascolteremo ovviamente solamente 3 per ovvie ragioni di tempo, però ve li voglio elencare. Alla numero 50 c'era Carole King con la sua One to One, Diana Ross alla 49 con Work That Body, e alla numero 48, eccoli qua, facevano capolino Mark Almond e il suo amico, vale a dire i Soft Cell con Tended Love.

noi non vogliamo farci mancare niente e abbiamo messo su il disco mix, vedi? Tended Love, che era poi un mashup, così si chiama adesso ma all'epoca sicuramente no, anche di Where Did Our Love Go. Questo era il singolo dei Soft Cell, appunto in classifica alla numero 48. Alla numero 47, sempre come disco più suonato di quella settimana nelle radio americane, I'm in Love Again di Pia Zadora. Alla numero 46, When He Shines di Sheena Easton, che non mancava praticamente mai in quel periodo. Alla numero 45, un po' di sana black music, che a noi ci piace tanto. E qui troviamo una delle formazioni più in gamba di quel genere, almeno per quanto riguarda quegli anni, Atlantic Star Circles.

I'll try something new. Sto provando, anzi proverò qualcosa di nuovo, e lo fecero il gruppo dei A Taste of Honey, che molti di voi si ricorderanno, almeno gli amanti della disco, con Boogie Oogie Oogie del 1978. Questo disco che abbiamo ascoltato adesso era il singolo più suonato fra le novità di quella settimana nelle radio americane. Ci eravamo lasciati con Circles di Atlantic Star, un altro dei dischi Power Play, e ce ne sono ancora tre che vi devo nominare: Man on the Corner dei Genesis alla 44, i Cars di Rick Ocasek alla 43 con Since You're Gone, e alla 42 Without You di Frankie and the Knockouts. Voilà! Entriamo adesso invece di diritto nelle prime 40 posizioni nella vera e propria American Top 40, però prima dobbiamo ricordare che ne uscivano 6 canzoni: 100 Ways di Quincy Jones, Mama Used to Say di Junior, That Girl di Stevie Wonder, Open Arms dei Journey, Nobody Say It Was Easy, Looking for the Lights di Lovu e Find Another Fool dei Quarter Flash. Quindi 6 dischi che uscivano dalle prime 40 posizioni, evidentemente ne ascolteremo 6 come new entry, la prima delle quali è proprio questa già in sottofondo, Wake Up Little Susie di Simon & Garfunkel.

Alzati, piccola Susanna, che in italiano suona arriva anche Molino, però in inglese diventa un hit single, Wake Up Little Susie. Simon and Garfunkel, coppia storica del country rock and roll statunitense, era la prima delle sei new entry, la seconda la troviamo alla numero 39, Donny Iris, questa è la sua My Girl.

Ci eravamo lasciati con la numero 39 di Donny Iris, seconda new entry. Alla 38 c'era John Denver, Shanghai Breezes. E questa in sottofondo, ad aprire la seconda parte di American Top 40 di questa settimana, la dolce voce di Dennis Williams con la sua It's Gonna Take Miracle, uno dei suoi più grandi successi. Come terza nuova entrata, alla 36, If I Had My Wish Tonight di David Lawley. Tutta gente che io ho sempre incrociato per strada, ma... non lo conosco questo David Lawley. Vabbè, può capitare anche a me. Mentre alla numero 35, questi sì, non che riconosca di persona, però mi ricordo benissimo il videogame a cui loro fecero riferimento per il singolo che andiamo ad ascoltare adesso. Si tratta di Pac-Man. Chi di voi non ci ha giocato? Parlo di quelli dagli Anta in su, eh? Buckner and Garcia, 35 Pac-Man Fever.

mi fa diventare matto. Pac-Man Fever, eccolo qua, Buckner and Garcia, l'unico singolo di questa coppia che probabilmente è rimasta innamorata di Pac-Man e quindi ha terminato le idee quasi subito. Però insomma questa era stata positiva perché li portò addirittura ad arrivare alla posizione numero 35 come new entry quel primo maggio di 41 anni fa nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America, che sono vicini al Canada, da dove arrivava un tale Aldo Caporuscio, che poi cambiò il suo nome in Aldo Nova. New entry alla 34 con Fantasy.

Artista canadese, il suo album di debutto fu proprio questo Fantasy, del quale questa era la title track, grande successo nella Hot 100 americana, addirittura la numero 34 quella settimana con un'ascesa di 15 posizioni, per questo tale che appunto di nome fa Aldo Caporuscio, ma con un nome così difficilmente avrebbe sfondato. Allora gli hanno detto fatti chiamare Aldo Nova, va bene, di chiare origini italiane evidentemente, un rock and roller canadese. Numero 33 per Barry Manilow con la sua Let's Hang On, e poi Facciamo l'amore alla 32, è il titolo della canzone, Making Love di Roberta Fleck. Alla numero 31 un esperimento curioso che prese corpo proprio alla fine dell'anno precedente a quello che stiamo trattando quest'anno, vale a dire al 1981, quando le componenti femminili dei Talking Heads misero insieme una formazione che durò uno spazio di un anno e basta. Due grandi successi, il primo Worthy Rapping Good e poi questa, Genius of Love, Tom Tom Club.

Quando ascolto canzoni della Little River Band mi rendo conto di essere all'interno dell'American Top 40. Non c'è puntata nella quale non appaia un loro singolo, e così è stato anche questa settimana con la loro Man on Your Mind, che abbiamo ascoltato alla posizione numero 28. Ci eravamo lasciati con le Tom Tom Club di Genius of Love alla 31. Vi devo due titoli: quello della posizione numero 30 di Charlie Daniels Band, Still in Saigon, alla numero 29 un fenomeno di quegli anni e di quel momento in maniera particolare, vale a dire Stars on 45. Il tributo a Stevie Wonder era Stars on 45 numero 3, con un medley appunto delle canzoni di Stevie Wonder ricantate e risuonate da questa fantomatica formazione. Alla 28 Little River Band, alla numero 27 Mike Post con Team from Magnum PI, quindi la sigla del telefilm che proprio in quegli anni andava fortissimo, proprio estremamente 80s, devo dire. Alla numero 26 troviamo un romantico cantante statunitense che di nome fa Dan Fogelberg, poco conosciuto devo dire qui da noi in Italia, ma vi invito ad andare a riscoprire la sua discografia perché ci sono delle perle incredibili. Questa è una di quelle, si intitola Run for the Roses, alla 26.

corri per le rose, cioè compra le rose praticamente, e anche di corsa. Era questo il titolo della canzone di Dan Fogelberg, alla numero 26, ascoltata perché è in ascesa di ben 12 posti rispetto a 7 giorni prima. Baby Makes Her Blue Jeans Talk di Dr. Hook occupava la numero 25, alla 24 Olivia Newton-John con Make a Move on Me, alla 23 Empty Garden Hey Hey Johnny di Elton John e alla W2 Rolling Stones con la loro Hang Fire, quindi insomma grandi nomi all'interno di American Top 40 di quella settimana. Stiamo parlando del primo maggio 1982.

E alla numero 21 già in sottofondo, inconfondibile il sound di un grandissimo successo di Philip Gorkey e la sua band The Human League, questa è Don't You Want Me.